Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Gianna Nannini con la sua cover di Il

sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound vi mando un grande abbraccio, mi raccomando ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound. You're my spicy mug.

diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

De Gregori aveva scritto la canzone Diamante per Zucchero Fornaciari. Diamante era il nome della nonna di Zucchero Fornaciari, e sono tante le cover. Questa è quella di Chiara.

0: La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie e gli eventi del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dori Battaglia del Pù.
3: Red Ganzian.
4: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
5: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo

Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti, basta un click.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce.
1: Radio Piemonte Sound.
0: La radio della vostra città.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Ostoleali con Francesca Lotta, insieme cantano Mi manchi.

0: baby.
1: La musica più bella con Radio Piemonte Sound.
2: Biagio Antonacci con la sua grande amica Laura Pausini. Quanto tempo ancora?
3: Parigina! Non ci credo. Detto è lei o no?
4: Ciao!
3: Per tanti amici. Non ti aspettavo qui.
0: Scatti?
3: Solita sera, solita tribù.
0: Bella.
3: Tu che mi dici? Sei sempre con i tuoi. E ti accompagnava un'emozione forte. E ti accompagnava ancora solita.

0: ancora tu l'amore.
1: Ancora tu l'amore.
0: Quanto tempo?
1: Ti fai sentire dentro quanto tempo?
0: Ancora.
1: Rimbalzi tra i miei sensi quanto tempo?
0: Ancora.
1: Ti metti proprio al centro quanto tempo?
0: Ancora.
1: Ancora tu l'amore.
0: Solo voi, la la. Più forte, la la la la la. Ancora?
1: La la la la la.
2: E sento che se te ne vai adesso, io potrei morire.

0: Vai, vado da Biagi.
1: Io bianca, così non ti ho mai vista.
0: Bianca, sono pura stasera.
1: Stasera sei candida.
0: Sono candida come... candida adesso.
1: Sei candida che... come il tuo cuore.
0: Ah, grazie.
1: Trasparente, grazie. Limpida come la tua voce.
0: Grazie.
1: Una, anzi, la voce italiana, internazionale, unica nel mondo.
0: Grazie.
1: Io sono fiero di averti qui. Perché mi hai regalato delle cose bellissime.
0: Senti chi parla.
1: Io ho vinto dei premi grazie alla sua voce. Ho vinto dei premi,
0: sì,
1: come autore.
0: Ricordati che senza le canzoni i cantanti non sono niente. Tra te il mare e Vivi mi le ha scritte questo signore qua.
1: Vabbè. Ma se io le scrivevo e le tenevo nel mio cassetto, restavano lì fermi.
0: E allora vedi di aprire di nuovo il cassetto.
1: Ma va bene.
0: Cosa dite voi?
1: Ma va bene,
0: bene.
1: Adesso voglio far fare a Laura una versione inedita, completamente inedita, di una canzone mia molto importante.
0: Sì.
1: Però attenzione, qui andiamo pesanti, ho bisogno di voi, ho bisogno di Laura e ho bisogno della mia band, ho bisogno anche di me.
0: Rocchizziamo?
1: Sì. Rock and roll.
2: Scarica la nostra app e ascoltaci in streaming dove e quando vuoi.

Ogni giorno su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, un viaggio che parte dagli anni 60 e arriva ai giorni nostri con i grandi protagonisti della nostra musica italiana.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Gali con un medley dei suoi successi, era la serata delle cover del 2024.

faccia cadere nero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno, quando sono fortunato, wow, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: Sono le 5:02.
1: Giovedì 18 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Erasmo, Santa Marina e San Gregorio Giovanni Barbarigo. La luna è crescente, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: andare con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1155, nell'antica basilica di San Pietro a Roma, Papa Adriano IV incoronava Federico Barbarossa imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1815, dopo 8 ore di battaglia, Napoleone Bonaparte veniva duramente sconfitto nella battaglia di Waterloo, all'epoca nei Paesi Bassi. 190 anni fa, nel 1836, Carlo Alberto di Savoia istituiva il Corpo dei Bersaglieri, fondato da Alessandro la Marmora. E 80 anni fa, nel 1946, nell'Aula della Lupa di Montecitorio, la Suprema Corte di Cassazione ufficializzava i dati del referendum sull'ordinamento italiano dello Stato, proclamando la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1965 a Milano Nino Benvenuti conquistava il titolo mondiale dei pesi super welter di pugilato, battendo Sandro Mazzinghi alla sesta ripresa. L'incontro si disputava allo stadio San Siro. Nel 1981 il repubblicano Giovanni Spadolini riceveva l'incarico di formare il nuovo governo. Era la prima volta di un politico non democristiano. 30 anni fa, nel 1996, si spegneva 68enne a Milano l'attore Gino Bramieri, uno dei maggiori protagonisti della radio e della televisione italiane. Nel 2001 a Rochester Valentina Bezzali conquistava la sua quinta Coppa del Mondo di scherma nel fioretto. Nel 2012 veniva attivato Sequoia, all'epoca il più veloce computer al mondo. Fisicamente occupava uno spazio di 280 metri quadrati. E nel 2020 in Argentina veniva osservato un eccezionale lampo durato 17 secondi, il più lungo evento del genere per durata mai registrato. Sono nati il 18 giugno, nel 1889 la politica Camilla Ravera, nel 1918 l'economista premio Nobel Franco Modigliani, nel 1942 l'autore e cantante Paul McCartney, nel 1943 la cantante, ballerina e conduttrice TV Raffaella Carrà e 80 anni fa, nel 1946, il calciatore e allenatore Fabio Capello. Nascevano oggi anche la modella e attrice Isabella Rossellini, il cantante Marcella Bella, entrambe nel 1952, il politico Flavio Tosi nel 1969, il produttore cinematografico Marco Belardi nel 1973, il calciatore Vincenzo Montella nel 1974 e il calciatore e dirigente sportivo Marco Borriello, nato in questo giorno nel 1982. Era l'ultimo degli avvenimenti da segnalare per il 18 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Le cover italiane più belle di sempre. Elisa e Gianna Nannini omaggiano il grande Pino Daniele con Il suo pazzo.

0: Irama con Noemi, la ragazza con il cuore di latta.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava.

Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le badole online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri hard disk di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparvi un sorriso.
1: Mi fai paura, oggi sei arrivata con un centimetro in mano.
2: Sì. E tu avevi paura che volessi misurare delle cose?
1: Ma così in generale, sai com'è la questione? Non ci sarebbe competizione, posso dire.
2: E per forza, perché sei l'unico maschio qua dentro in questo momento. Poi aspetta che arriva Lorenzo.
1: Per carità.
2: Ma non si dicono queste cose, poi non possiamo cominciare già con quell'idea, capito?
1: Però io pensavo che cogliessi la citazione di Indietro Tutta, sai, il programma di Arbor e Nino Frassica, che a un certo punto che cosa facevano fare al pubblico? Facevano fare dei giochi, no? Tipo gonfiare i palloncini. E quindi Frassica arrivava con il centimetro e il titolo del gioco era chi ce l'ha più lungo.
2: Non me lo ricordavo.
1: Io c'ho questo refuso in testa, pensa un po'.
2: Non me lo ricordo. Ma sai, perché voi maschi avete un po' sta cosa, sai, della lunghezza che vi opprime. Noi donne invece, insomma, tendiamo, insomma, a dimenticare queste robe.
1: Non si può vedere in radio, ma non vi.
3: Ognuno misura il suo. Bravo, ecco.
2: Bravo. Tu dici il davanzale.
1: Davanzale, poi il dietro, poi il metà, insomma.
2: Sì, sì.
1: Le famose misure da modella, no? 60-90.
2: 60-90-90.
1: 90-60-90.
2: 90-60-90.
1: Che 60-90-60? Sarebbe un po' problematico, ecco. C'è questo simpatico signore di 74 anni che, per rallentare il traffico vicino a casa sua, fa finta di avere un autovelox in mano, in realtà solo un asciugacapelli.
2: perché l'autovelox sembra che sia una pistola che spara.
1: Certo, allora lui si è messo la pettorina gialla, che è quella che identifica solitamente i poliziotti a bordo strada, ti metti con un phone davanti e tutti che rallentano, tutti quanti. Lui ci passava le mattine invece di andare ai cantieri, stava lì e si divertiva come un...
2: Ma sì, ma...
1: Andiamo!
4: Badone online, in pillole.
5: Lo smartphone.
3: Nessun problema.
5: Così ti fa venire la ruga al collo.
3: Si chiamano le collane di Venere.
5: Ah, si chiamano le collane di Venere. No, abbiamo un ospite qui, ma ha una sciarpa. Scusa, puoi avvicinarti lì per cortesia?
6: Sì.
5: C'è la collana di Venere. Ti puoi togliere la sciarpa?
3: Ma credo che sia solo per le donne, allora, forse per gli uomini questo termine non si utilizza. No, lui non le ha ancora le collane di Venere.
5: Non ce l'ha.
3: Però credo che si usi solo per le donne.
5: Ma sai perché? Perché tiene la sciarpa. Allora, la sciarpa ti tiene un po' sul collo,
3: sì,
5: e
3: sì,
5: non
3: sì,
5: ti viene
3: sì.
5: la collana
3: di Venere.
6: Dei metodi per rimanere bello. Cioè, bello sempre possibile proprio.
3: Certo, dai. Vedi che comunque lui è realista. Bello sempre è impossibile. Ecco, che ci sono dei giorni
5: meglio, cioè, allora devo mettere bello impossibile.
6: Direi che ci starebbe proprio bene.
5: Va bene. Dai, bello impossibile.
3: Sì, ma d'altronde il realismo paga.
5: No, ma hai capito? È giusto che tutti questi ne avevamo già uno.
6: Molti esercizi con la faccia.
5: Pablo,
3: è vero perché riattivano la circolazione, esatto. Sai, allora, perché il sangue stagna di notte.
5: Vogliamo parlare di cose serie, perché di cosa fa questo qua non ce ne fanno.
6: Una posizione, ce ne mi conoscono.
5: Ecco, giusto.
3: No, allora. Guarda che è preparato, perché ha detto che si fanno anche i massaggi sul viso.
5: Certo,
3: secondo me
5: è
3: preparatissimo. Da questo punto di vista può insegnarci qualcosa.
5: Allora, Carmen, abbi pazienza. Uno che se la tira così, che fa il narciso così, secondo te non è preparato, non si mette la cremina giusta al mattino?
3: Ma infatti, prima. Secondo me può servire. Può servire, la sua presenza può essere illuminante.
5: Va bene. Perfetto, allora ecco. Rimani qui un attimo, perché la tua presenza è illuminante.
3: Bello, a parte i massaggi eccetera, il bello è impossibile sempre.
5: Ma che cosa dobbiamo fare?
3: Buttate via lo smartphone o il tablet, qui dicono buttarlo via.
6: È impossibile
3: buttarlo via.
5: Cioè, dai.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio, vi accompagna con la

0: Radio Piemonte Sound trasmette la tua voglia di musica.
1: Non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse

0: un saluto grandissimo agli amici di Radio Piemonte Sound.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: E rieccoci qui di nuovo insieme per l'appuntamento con i segni zodiacali. Ariete, sarete ansiosi di tagliare anche in questo 18 di giugno quel traguardo che tanto desiderate. Attenzione a non sottovalutare eventuali concorrenti, questo lo diciamo al Toro. Mentre se passiamo ai Gemelli, oggi la fortuna sarà il vostro principale alleato. Cancro, con colleghi e collaboratori mostratevi disponibili, e Leone, sarete in tempo a fermarvi prima di agire in modo impulsivo. Vergine, tenete per voi eventuali risentimenti nell'ambiente di lavoro. Bilancia, potrete buttarvi con successo in iniziative molto stimolanti. Scorpione, impegnatevi maggiormente in ambito professionale. Sagittario, giornata ricca di novità importanti e di momenti piacevoli. Sagittario, non l'abbiamo detto? Scusate, mi stavo confondendo. Capricorno, tutto scorrerà liscio con buone soddisfazioni. Acquario, la vostra situazione va lentamente a normalizzarsi. Passiamo ai Pesci, ultimo segno dello zodiaco, risolverete con ottimo vantaggio tutti i problemi odierni. E con questo segno io mi fermo, concludo l'oroscopo del 18 di giugno e do l'appuntamento come sempre a tutti voi. A domani, buona giornata.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel Cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: 5 minuti e poi di Maurizio Arcieri, l'omaggio è di Claudio Baglioni.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dori Battaglia dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

mattina presto c'è chi corre, chi sbadiglia e chi invece è già a lavoro. E poi ci sei tu, che hai scelto di ascoltare Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Iniziamo insieme questa giornata con informazione, ma soprattutto con tanta bella musica. Sì.

0: Sono le 6:01.
1: Immancabile la rubrica con i compleanni della musica italiana ed internazionale, anche oggi, anche questo fine settimana, qui sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Giovedì 18 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Erasmo, Santa Marina e San Gregorio Giovanni Barbarigo. La luna è crescente mentre il proverbio di oggi è cinese e dice andare con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1155 nell'antica basilica di San Pietro a Roma, Papa Adriano IV incoronava Federico Barbarossa imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1815, dopo 8 ore di battaglia, Napoleone Bonaparte veniva duramente sconfitto nella battaglia di Waterloo, all'epoca nei Paesi Bassi. 190 anni fa, nel 1836, Carlo Alberto di Savoia istituiva il Corpo dei Bersaglieri, fondato da Alessandro La Marmora. E 80 anni fa, nel 1946, nell'Aula della Lupa di Montecitorio, la Suprema Corte di Cassazione ufficializzava i dati del referendum sull'ordinamento italiano dello Stato, proclamando la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1965 a Milano Nino Benvenuti conquistava il titolo mondiale dei pesi super welter di pugilato battendo Sandro Mazzinghi alla 6ª ripresa. L'incontro si disputava allo stadio San Siro. Nel 1981 il repubblicano Giovanni Spadolini riceveva l'incarico di formare il nuovo governo. Era la prima volta di un politico non democristiano. 30 anni fa, nel 1996, si spegneva 68enne a Milano l'attore Gino Bramieri, uno dei maggiori protagonisti della radio e della televisione italiane. Nel 2001 a Rochester Valentina Bezzali conquistava la sua 5ª Coppa del Mondo di scherma nel fioretto. Nel 2012 veniva attivato Sequoia, all'epoca il più veloce computer al mondo. Fisicamente occupava uno spazio di 280 metri quadrati. E nel 2020 in Argentina veniva osservato un eccezionale lampo durato 17 secondi, il più lungo evento del genere per durata mai registrato. Sono nati il 18 giugno, nel 1889 la politica Camilla Ravera, nel 1918 l'economista premio Nobel Franco Modigliani, nel 1942 l'autore e cantante Paul McCartney, nel 1943 la cantante, ballerina e conduttrice TV Raffaella Carrà e 80 anni fa, nel 1946, il calciatore e allenatore Fabio Capello. Nascevano oggi anche la modella e attrice Isabella Rossellini, il cantante Marcella Bella, entrambe nel 1952, il politico Flavio Tosi nel 1969, il produttore cinematografico Marco Belardi nel 1973, il calciatore Vincenzo Montella nel 1974 e il calciatore e dirigente sportivo Marco Borriello, nato in questo giorno nel 1982. Era l'ultimo degli avvenimenti da segnalare per il 18 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ancora una buona giornata e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Ed ora è tempo di strapparvi qualche risata con il meglio delle badole online.
1: Facevi 25 anni fa, noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano.

0: Durante il weekend cambiamo abitudini anche alimentari e non solo di sonno. E quindi abbiamo l'effetto jet lag. Mangiamo in modo disordinato che non ha nulla a che fare con la routine dal lunedì al venerdì.
1: Io e questo provoca mal di testa. Dal lunedì al venerdì e poi sabato e la domenica trovo finalmente pace.
0: Ma questo è anche jet lag.
1: Anche questo è jet lag.
0: Perché tu cambi abitudini.
1: Hai capito. E quindi questa cosa qua influisce su che cosa?
0: Influisce che ti viene mal di testa, che ti senti un po' spossato. Sì. Che non hai tutta sta grinta che hai dal lunedì al venerdì.
1: E quindi poi vai a fare.
2: Tu non hai la grinta il sabato e la domenica che hai dal lunedì al venerdì? No, è al contrario. No, perché se non hai la grinta che hai dal lunedì al venerdì, sabato e la domenica, cioè dormi tutto il giorno.
1: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
2: Non rispondere perché già dormi dal lunedì al venerdì e quindi il sabato e la domenica chissà cosa fa a casa. Va bene, possiamo chiedere a tua moglie.
1: Se vi risponde.
2: Per te il jet lag è un po' no.
1: Io la normalità la trovo il sabato e la domenica, perché mangio finalmente normale, seduto a tavola, ok, non velocemente. Oppure anche la velocemente, certo.
0: Per guarda, te il velocemente io ricordo. È un concetto fotonico per gli altri.
2: quando si trattavano del decidere se metterci insieme o meno, io dissi una volta, e vi ricordo queste parole famose, io devo imparare ad andare un po' più lentamente e tu devi imparare ad andare un po' più al mio ritmo. Magari ci troveremo, chissà se riusciremo a trovarci un po' lì a metà strada.
1: Ci avviciniamo di quei 50 metri, manteniamo comunque le distanze, ma un pochettino ci avvicineremo.
3: Fai il pieno di buon umore, i momenti migliori delle Badole Online.
2: Vogliamo parlare dell'uomo perfetto, socia, quello che cerchiamo e non si trova mai?
0: Ah sì,
2: allora,
0: hanno fatto un vademecum.
4: Dai, sognate,
2: che non è
4: sognate.
2: Il nostro Lele,
4: no,
2: che
4: non
2: è
4: il nostro Lele, no.
0: Ma lì bisogna capire se lui ha alcuni connotati.
2: Allora
0: hai capelli scuri e gli occhi chiari.
4: Manco gli occhi chiari.
0: Chiari. Ma possiamo lasciar perdere questo, diciamo tu.
2: Vabbè.
0: È carino l'uomo.
2: Vabbè,
0: perfetto,
2: lì,
0: carino.
2: Lì lo mettiamo dentro.
4: Facciamola
2: poi
4: passare, dai.
0: Dicono laureato,
4: no.
0: Guida una Mercedes color argento che
4: no,
0: direi un po' superata,
4: no,
0: come
4: mio.
0: Cosa fa abbastanza
2: no.
0: ridere. Ha una bella casa di proprietà.
4: Ecco, no.
2: No.
0: Non fuma.
4: Manco questa.
2: Manco quella.
0: Beve
2: perché
0: poco.
4: Sì.
2: No, tu bevi.
4: No,
2: no,
4: dai,
2: no, tu bevi e ti ho visto con le birre. No. Dì la verità, io ti ho visto con le birre, una birra dietro l'altra.
4: Una birra dietro l'altra.
2: No. Non ne ha ancora, cioè abbiamo detto è carino, forse.
4: Non ne ha una.
2: Tutte le altre non ne ha una, giusto poi per capire, perché sai qua. Sai.
4: Sembra
2: poi
4: che
2: vai un po' avanti.
0: Gli piace mangiare.
4: Sì.
0: O al calcio,
4: no.
0: Non sei proprio tu.
2: Mamma mia.
0: Gli piace andare al cinema?
4: Sì.
0: Non chiama
2: io per te ormai.
0: Non chiama la mamma tutti i giorni.
2: Assolutamente no, perché la chiamerà secondo me due volte al giorno.
4: No, chiama,
2: cioè,
4: più lei.
2: Mentalmente, beh certo, non ti trova. Mentalmente.
4: Sì, no, è più lei, vabbè,
2: sì, vabbè, dai.
4: Ci vediamo.
2: La mamma, sì, ok. Poi? Va bene,
4: dito,
2: non sei l'uomo,
4: non
2: perfetto.
4: Sono l'uomo perfetto.
2: Già lo sapevamo,
4: dispiace
2: che non
4: per
2: eri
4: Mercedes, perché
0: beh, hanno intervistato
4: c'ero
0: poi 40.000 donne, quindi
2: allora.
0: È una ricerca insomma piuttosto ampia.
2: Allora,
0: eh?
2: intanto c'è da dire che così noi ci scherziamo sopra, perché tu l'uomo perfetto proprio non riesci ad incarnarlo,
4: niente,
2: manco.
0: E così di questo uomo perfetto alcune cose lasciano un po' il tempo che trovo.
4: Mercedes Argento, scartiamo.
0: La Mercedes scarta.
4: Vabbè, dai.
0: Assolutamente sì.
2: La casa di proprietà, vabbè.
4: Può essere utile. A volte può essere utile.
2: Alle volte.
0: Sempre
2: alle
0: sbarbato, volte. Insomma,
2: sì.
0: Così.
4: No.
2: Vabbè,
4: insomma,
2: quello dipende. Vuole anche dire essere un tipolino che si tiene bene.
0: Certo.
2: E su quello.
4: Essere, sai, la moda,
2: sì,
4: giovane, prevede un po' di pelo.
0: Gli piace andare fuori spesso, a cena.
2: Vabbè, senti, chiudiamola qua, va, dai.
0: Non è per me perché non sa cucinare, quindi io già lo scarto.
2: Ah, non sa cucinare?
0: Ma non c'è scritto, non è citato.
2: Ah, non è citato.
0: Se gli piace andare a cena fuori spesso vuol dire che non è uno
2: che
0: da
2: lui
0: cucina.
2: Non è da cucina, e quindi tu l'avresti già scartato, perché
0: sì,
2: sennò tu tutti quelli della Mercedes li guardi. come passa una Mercedes, tu punti
0: guarda subito.
2: È quello che cerchi.
3: Accendi le tue giornate con un sorriso, ascolta le Badole Online,
5: divertimento, risate, spensieratezza. Vi aspettiamo.
6: Ciao, un saluto da Ermal Meta a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.

0: i pianeti un po' confusi e le costellazioni in fermento, vediamo cosa ne esce fuori insieme all'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: E rieccoci qui di nuovo insieme per l'appuntamento con i segni zodiacali. Ariete, sarete ansiosi di tagliare anche in questo 18 di giugno quel traguardo che tanto desiderate. Attenzione a non sottovalutare eventuali concorrenti, questo lo diciamo al Toro. Mentre se passiamo ai Gemelli, oggi la fortuna sarà il vostro principale alleato. Cancro, con colleghi e collaboratori mostratevi disponibili, e Leone, sarete in tempo a fermarvi prima di agire in modo impulsivo. Vergine, tenete per voi eventuali risentimenti nell'ambiente di lavoro. Bilancia, potrete buttarvi con successo in iniziative molto stimolanti. Scorpione, impegnatevi maggiormente in ambito professionale. Sagittario, giornata ricca di novità importanti e di momenti piacevoli. Sagittario, non l'abbiamo detto, scusate, mi stavo confondendo. Capricorno, tutto scorrerà liscio con buone soddisfazioni. Acquario, la vostra situazione va lentamente a normalizzarsi. Passiamo ai Pesci, ultimo segno dello zodiaco, risolverete con ottimo vantaggio tutti i problemi odierni. E con questo segno io mi fermo, concludo l'oroscopo del 18 di giugno, do l'appuntamento come sempre a tutti voi, a domani, buona giornata.

0: ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Beh, è giunto il momento di lasciare spazio ad alcune delle pillole del meglio delle parole online. Tanto divertimento, buon umore, insomma, cercheremo di strapparvi un sorriso con delle notizie curiose e simpatiche. Un buon proseguimento di giornata.
1: Per questo Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
2: Senti, ma questa roba qua?
3: Questa roba qua sono le 10 cose che le donne pensano mentre fanno all'amore.
2: Oh signora,
3: cioè, allora pensano mentre fanno all'amore, tipo cambierei la tinta del soffitto, queste cose qua. No,
4: non credo proprio.
3: A cosa pensate?
4: Secondo me queste sono leggende metropolitane.
2: Dai,
3: a
2: vai.
3: Qualcosa tipo, oddio, sembrerò grassa. Ma veramente? Cioè pensate a quello quando...
4: Ma non so,
2: perché
4: non possiamo dire gli affari nostri, capisci che...
3: Sta sbagliando direzione, aiuto. Vabbè, questa è
2: quella, probabilmente la tua fidanzata ogni tanto. Ma ok, no.
3: Prepariamoci a fingere.
2: Ecco, questa
3: dai.
2: È sempre la tua fidanzata che
3: ho
2: me l'ha detto
3: la
2: prima.
3: È troppo silenzioso perché, pensate quello, inizio a sentire un po' freddo. Ma veramente voi fate queste cose, copertine? Voglio guardarlo negli occhi, ma dove sono? Sarò sexy? Quanto ne abbiamo ancora? Dai che domani mattina devo lavorare.
4: Ma dove l'hai preso, scusa?
2: Allora, dai che domani... Allora, io ti dico tutto quello che pensa la sua fidanzata.
4: Dai che domani mattina devo lavorare.
2: È la 10.
3: Ok.
2: È la 9. Quanto ne abbiamo ancora? Poi si chiede anche, voglio guardarlo negli occhi, ma dove sono? Poi inizio a sentire un po' freddo, perché sai, dopo un po' si stufa. Sempre la fidanzata,
3: in quel senso
2: non pensa di aver fatto la ceretta.
3: Vabbè,
2: se l'ha fatta o non l'ha fatta,
3: prepariamoci.
2: Ho detto che non mi dovevi interrompere. Allora, la ceretta l'ha fatta tua fidanzata, quindi è tutta, e poi è troppo silenzioso, lo pensa quando lui è un po' stanco, sai, deve fare il dovere, hai capito? E bon, praticamente la tua fidanzata ne pensa 8 su 10, perché oddio, sembrano grassa, non è proprio il suo caso.
4: Una fidanzata
2: in forma.
4: Lei si può dire di tutto,
2: ma certo, 8 su 10, ne ha pensate però.
5: Le badole online, chiacchiere e buona musica.
6: Hai fame?
2: Dolce più dolce. Ma guarda, sì. Io purtroppo ho grande propensione per i dolci. Una volta non ero così attratta ai dolci, dai dolci adesso, ahimè.
6: Arrivano,
2: Yes.
6: Il maritozzo prima o poi.
2: Tu ce l'hai il maritozzo.
6: Il maritozzo magari. Allora, attenzione, anche quando si è pieni pare che sia impossibile resistere al dolce se ti viene presentato davanti.
4: Sì,
6: lo
4: vero,
6: conferma uno studio,
4: verissimo,
6: che dice che nessun livello di sazietà riesce a spegnere la sensazione di piacere indotta nel cervello dall'immagine di un cibo delizioso.
2: La famosa serotonina che si alza se tu hai la Nutella da quelle parti, piuttosto che altre cose.
6: Che cos'è che ti induce a frenarti dal prendere il dolce, soprattutto quando sei in giro, se posso dirlo, il prezzo? Perché quando un dolce ti costa più della pizza... Ma in generale, quando un dolce al ristorante ti costa 6-7 euro, dici, aspetta un attimino, cioè quanto me ne porti? Mi porti una torta intera?
4: Quanto ti costa il maritozzo?
6: E il maritozzo in generale, quando vai in giro, ma non te lo propongono a fine pasto il maritozzo. Il maritozzo costerà tra i 3 euro e mezzo, 4 euro.
4: No, tu dici, guardi, niente dolce, tanto adesso esco, vado a prendermi il maritozzo dove me lo riempiono di panna.
6: Ma quando tu esci la sera dal ristorante, non sono aperti i bar dove ti puoi prendere il maritozzo, perché è una cosa più da mattino.
4: Vabbè,
6: da pomeriggio.
4: Lo rimandi al giorno dopo,
6: però non è più il dopo cena. Comunque, effettivamente, signori, il dolce, anche se siete belli pieni, che vi siete fatti un piatto di pizzoccheri piuttosto che di bollito, piuttosto che di cos'è, fritto misto alla piemontese, il dolcino ci sta.
4: Cioè, a quest'ora.
7: Fai il pieno di buon umore. Le badole online.
1: La diretta tutte le mattine dalle 9.30 alle 11, dal lunedì al venerdì.
8: Feve nen le badole.

0: 30 emozioni,
1: 30 super hit.
2: Super Hit, la classifica delle canzoni più trasmesse da Radio Piemonte Sound, ti aspetta ogni sabato e domenica dalle 14.

0: Grazie a Francesco Cataldo e al suo almanacco scopriamo tutti gli eventi storici, le curiosità e i compleanni dei personaggi più famosi.
1: Giovedì 18 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Erasmo, Santa Marina e San Gregorio Giovanni Barbarigo. La luna è crescente, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: andare con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1155, nell'antica basilica di San Pietro a Roma, Papa Adriano IV incoronava Federico Barbarossa imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1815, dopo 8 ore di battaglia, Napoleone Bonaparte veniva duramente sconfitto nella battaglia di Waterloo, all'epoca nei Paesi Bassi. 190 anni fa, nel 1836, Carlo Alberto di Savoia istituiva il Corpo dei Bersaglieri, fondato da Alessandro La Marmora. E 80 anni fa, nel 1946, nell'Aula della Lupa di Montecitorio, la Suprema Corte di Cassazione ufficializzava i dati del referendum sull'ordinamento italiano dello Stato, proclamando la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1965 a Milano Nino Benvenuti conquistava il titolo mondiale dei pesi super welter di pugilato, battendo Sandro Mazzinghi alla sesta ripresa. L'incontro si disputava allo stadio San Siro. Nel 1981 il repubblicano Giovanni Spadolini riceveva l'incarico di formare il nuovo governo. Era la prima volta di un politico non democristiano. 30 anni fa, nel 1996, si spegneva 68enne a Milano l'attore Gino Bramieri, uno dei maggiori protagonisti della radio e della televisione italiane. Nel 2001 a Rochester Valentina Bezzali conquistava la sua quinta Coppa del Mondo di scherma nel fioretto. Nel 2012 veniva attivato Sequoia, all'epoca il più veloce computer al mondo. Fisicamente occupava uno spazio di 280 metri quadrati. E nel 2020 in Argentina veniva osservato un eccezionale lampo durato 17 secondi, il più lungo evento del genere per durata mai registrato. Sono nati il 18 giugno, nel 1889 la politica Camilla Ravera, nel 1918 l'economista premio Nobel Franco Modigliani, nel 1942 l'autore e cantante Paul McCartney, nel 1943 la cantante, ballerina e conduttrice TV Raffaella Carrà e 80 anni fa, nel 1946, il calciatore e allenatore Fabio Capello. Nascevano oggi anche la modella e attrice Isabella Rossellini, il cantante Marcella Bella, entrambe nel 1952, il politico Flavio Tosi nel 1969, il produttore cinematografico Marco Belardi nel 1973, il calciatore Vincenzo Montella nel 1974 e il calciatore e dirigente sportivo Marco Borriello, nato in questo giorno nel 1982. Era l'ultimo degli avvenimenti da segnalare per il 18 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: l'appuntamento con le stelle, con l'astrologia e su come sarà la nostra giornata secondo l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: E rieccoci qui di nuovo insieme per l'appuntamento con i segni zodiacali. Ariete, sarete ansiosi di tagliare anche in questo 18 di giugno quel traguardo che tanto desiderate. Attenzione a non sottovalutare eventuali concorrenti, questo lo diciamo al Toro. Mentre se passiamo ai Gemelli, oggi la fortuna sarà il vostro principale alleato. Cancro, con colleghi e collaboratori mostratevi disponibili, e Leone, sarete in tempo a fermarvi prima di agire in modo impulsivo. Vergine, tenete per voi eventuali risentimenti nell'ambiente di lavoro. Bilancia, potrete buttarvi con successo iniziative molto stimolanti. Scorpione, impegnatevi maggiormente in ambito professionale. Sagittario, giornata ricca di novità importanti e di momenti piacevoli. Sagittario, non l'abbiamo detto, scusate, mi stavo confondendo. Capricorno, tutto scorrerà liscio con buone soddisfazioni. Acquario, la vostra situazione va lentamente a normalizzarsi. Passiamo ai Pesci, ultimo segno dello zodiaco, risolverete con ottimo vantaggio tutti i problemi odierni. E con questo segno io mi fermo, concludo l'oroscopo del 18 di giugno, do l'appuntamento come sempre a tutti voi, a domani, buona giornata.

0: Le pillole di simpatia e di allegria della trasmissione storica Le Badole Online, qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
0: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.
2: La mamma non doveva saperlo, lei doveva andare ad Alghero con uno straniero.
3: Ma la mamma lo sa che ieri hai spostato cassonetti e cose lì,
2: per
3: no?
2: Per farti parcheggiare? Allora,
3: poi dopo la raccontiamo.
2: Sì, sì. Raccontiamola pure. Basta con sti trenanti, la devo smettere.
3: Panta.
2: Vabbè. Ma sì, voi in questi giorni siete punti anche da alcuni insetti che io non so se siano...
3: Pappataci, certo. Il pappataccio è tremendo, eh.
0: Il papà che?
3: Il pappataccio. Pappataccio.
2: Il pappataccio?
3: Pappataccio o pappataccio? Aiutatemi, ascoltatori e ascoltatrici. Pappataccio o pappataccio? Sembra una mosca, però arriva lì...
2: Ah, sono
3: poi...
2: i moscerini piccoli.
3: Ti pizzicano.
2: Ecco, io pensavo che fossero solo moscerini, invece sono papà che?
3: Il pappataccio. Il pappataccio.
2: Sono papà che?
3: In tutti gli spot di cose per cani,
2: sì, i
3: contro i pappataci,
2: sì, ma io lo so.
3: Vanno però sull'uomo. Mi piace, dovevi vedere ieri mentre ero pieno di fumo quanti pappataci che mi hanno preso.
2: Vabbè,
3: e mi hanno tirato tante di quelle mazzate.
2: Io sono tutta una galla,
3: ragazza mia. Quello fa male.
2: E sono pappataci.
3: E sono pappataci quelli lì.
2: Hai capito? Ma sei sicuro di questo?
3: Certo.
2: Io pensavo fossero piccoli e innocui moscerini.
3: No, però il moscerino si fa i fatti suoi. Il moscerino va sulla frutta, ti lascia in pace, al massimo ti svolazza un
2: e
3: po'
2: in pensavo invece fossero moscerini antipatici miei, quelli che ho nel giardino.
3: Antipatici lo sono pappataci. Pappataccio, poi se te lo dici con la un po' scivolata, hai capito? Il pappataccio? Pappataccio è buono, volendo ce lo metti nell'insalatino il pappataccio, se tu ne prendi tre o quattro con un filo d'olio.
2: Ma sono piccoli, diciamo.
3: Ma sono buone.
1: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle 11.00.

Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. La lunga carriera della Vanoni con grandi donne della musica, in questo caso con lei c'è Gianna Nannini, I Maschi.

0: Un buongiorno, siete su Radio Piemonte Sound. Avete appena ascoltato una cover di Ornella Vanoni con Gianna Nannini Maschi. Un buongiorno, un buon giovedì 18 giugno. Siamo pronti per iniziare la nostra giornata, quindi linea alla redazione.
1: Buongiorno dalla redazione. Iran e Stati Uniti hanno firmato digitalmente il loro memorandum per mettere fine alla guerra. La firma è arrivata a Versailles mentre il presidente Trump si trovava ospite di Macron. L'intesa dunque ora in vigore. Si parla intanto sul G7 di Evian, che Trump definisce un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi, e difende l'accordo con l'Iran. Poi però avverte: se non si comportano bene ricominceremo a sganciare bombe. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna, presente anche l'Italia. La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Questi temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian in Francia, dove il Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono stati tra i temi centrali. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni a Russia. Non solo, nella loro dichiarazione hanno anche preso l'impegno per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz e chiesto la fine delle violenze in Cisgiordania. In Italia, con la cronaca, la madre di Andrea Sempio è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Vigevano in provincia di Pavia per un'overdose di farmaci. Daniela Ferrari, 66 anni, si trova in rianimazione, ma fanno sapere i medici non è in pericolo di vita. A diffondere la notizia è stata la stessa difesa del figlio, indagato dalla procura di Pavia come presunto responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi al posto di Alberto Stasi, condannato per il delitto di Carlasco. Sarà Papa Leone a celebrare oggi pomeriggio i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto a 95 anni. Il rito delle esequie si terrà alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. Leone, in un telegramma alla diocesi di Roma, definisce Ruini esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante, che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. L'assessora al turismo della Regione Puglia, Grazia Maria Starace, si è dimessa rimettendo le deleghe nelle mani del presidente De Caro. La decisione arriva mentre sul suo nome pesano due distinte vicende giudiziarie: un'indagine per concussione e danni dell'ex marito e un processo per abusi edilizi relativi a una struttura turistica di sua proprietà a Vieste, nel Gargano. Calcio ai mondiali 2026, l'Inghilterra passeggia sulla Croazia battendola per 4-2. Fermato sull'1-1 invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha affrontato il Congo. Nella notte il Ghana ha battuto il Panama 1-0, mentre la Colombia si è sbarazzata dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro vincendo 3-1. È tutto, a più tardi.
0: In questa il tempo di una canzone e poi spazio anche all'informazione locale con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia per questo giovedì 18 giugno. Vediamo l'apertura del quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola. Le famiglie chiedono la scuola estiva. La petizione di Confartigianato per anticipare al 31 agosto l'inizio delle attività nelle primarie di tutte le regioni. Poi ancora in apertura la cronaca, condannato il padrino pedofilo, vittime due bambine di 4-5 anni. Gli episodi ripresi dalle microspie degli investigatori per smascherarlo. Violenza sessuale sulle figlie di un'amica d'infanzia, condannato a 6 anni e 4 mesi. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata a un voto ai cittadini dell'anno. Mercoledì l'evento La Stampa per voi al Teatro Toselli di Cuneo. Voltiamo pagina, il primo piano interamente dedicato al titolo di apertura con le scuole aperte d'estate, un progetto pilota possibile da settembre. Confartigianato rilancia la proposta, molte famiglie e comuni interessati, il mondo è cambiato, un'iniziativa sperimentale che può sostenere le famiglie. Poi ancora la scuola in primo piano, oggi la maturità per 4.750 ragazzi in tutta la Granda. Al lavoro in provincia 126 commissioni. Andiamo oltre a pagina 44 e 45. Miroglio rilancia Trussardi, due nuovi negozi a Verona e Como. Entro fine anno altre 8 aperture, di cui 5 all'estero, tra Est Europa, Russia, Turchia e Asia centrale. Oggi il marchio del levriero, acquistato 2 anni fa dal gruppo Albese, è presente in oltre 20 paesi con più di 10 retail store. Troviamo anche le dichiarazioni di Alberto Racca, CEO Trussardi gruppo Miroglio, che dice: stiamo costruendo una rete più selettiva e più internazionale partendo dall'Italia. Poi ancora pagina 44, studio Iacobacci sbarca ad Alba, presidio a tutela di brevetti e asset, il gruppo tra i più autorevoli in Europa nella difesa della proprietà intellettuale. Nella pagina successiva il modello Saluzzo oltre il parco Gullino, grazie alla rete 8.000 persone accolte. Il sindaco De Maria sottolinea la buona pratica di agricoltori ed enti, ma il caso dei 40 stagionali accampati non va ignorato. Sempre a pagina 45 ancora l'agricoltura, con se la frutta viene pagata mesi dopo la raccolta, situazione insostenibile. Coldiretti denuncia i forti ritardi nella liquidazione e lo strapotere della grande distribuzione, va costruita un'alternativa competitiva. Queste sono appunto le dichiarazioni di Coldiretti. Passiamo alla cronaca nelle pagine successive. Rubava sulle auto, tradito dalle scarpe con i lacci arancioni, scoperto grazie alla videosorveglianza, condannato a 16 mesi. I furti nella via 20 settembre, Saluzzo e Piazza Europa a Cuneo. Le indagini sono state condotte dagli agenti della squadra mobile della polizia dopo la segnalazione di alcuni residenti. Poi ancora la cronaca con il titolo di apertura: sorelle abusate in casa dal padrino pedofilo. La madre di Chiara tradita da un amico d'infanzia, l'uomo residente nell'Albese, condannato a 6 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato le figliocce di 4 e 5 anni. Questi erano i principali titoli che potete trovare oggi sul quotidiano La Stampa, giovedì 18 giugno. Vediamo ancora l'apertura dal web con targato CN. Maturità 2026, al via tra Toto Autori e grandi anniversari. Nei plichi si cercano il Nobel ad Eledda, San Francesco e il mistero di Agatha Christie. Al via oggi con la prova di italiano per 4.745 candidati nel cuneese. La generazione Z affronta l'esame tra gli 80 anni della Repubblica e il ritorno di Svevo e le sfide dell'intelligenza artificiale. Passiamo a cunodice.it. In apertura alla cronaca troviamo ancora il titolo dedicato allo zio, con scritto: dietro lo zio c'era un orco, condannato per abusi su due sorelline di 4 e 5 anni. Cuneo24.it in primo piano, ex Ilva Ciro a Novi Ligure, e dichiara: il governo crede ancora nella siderurgia, 100 milioni già accreditati ieri. Il presidente della regione Piemonte ha incontrato ieri i sindaci per fare il punto sulla vertenza che riguarda i 3 stabilimenti piemontesi di Novi Ligure, Racconigi e Gattinara. Idea Web TV in apertura, Andy, la sua musica di Cuneo alla Sicilia, 92 giorni cercando la libertà. L'artista Andrea Rubero canta per le strade d'Italia e d'Europa, dal viaggio nascerà il libro e un video, si può contribuire con il crowdfunding. Queste sono le principali informazioni e titoli riguardanti Cuneo, la nostra provincia, e i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Tiziano Ferro con Destinazione Mare. La linea adesso va a Francesco Cataldo, che ci racconta la giornata di oggi con il suo almanacco.
1: Giovedì 18 giugno 2026, la Chiesa ricorda Sant'Erasmo, Santa Marina e San Gregorio Giovanni Barbarigo. La luna è crescente, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: andare con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1155, nell'antica basilica di San Pietro a Roma, Papa Adriano IV incoronava Federico Barbarossa imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1815, dopo 8 ore di battaglia, Napoleone Bonaparte veniva duramente sconfitto nella battaglia di Waterloo, all'epoca nei Paesi Bassi. 190 anni fa, nel 1836, Carlo Alberto di Savoia istituiva il Corpo dei Bersaglieri, fondato da Alessandro la Marmora. E 80 anni fa, nel 1946, nell'Aula della Lupa di Montecitorio, la Suprema Corte di Cassazione ufficializzava i dati del referendum sull'ordinamento italiano dello Stato, proclamando la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1965 a Milano Nino Benvenuti conquistava il titolo mondiale dei pesi super welter di pugilato, battendo Sandro Mazzinghi alla sesta ripresa. L'incontro si disputava allo stadio San Siro. Nel 1981 il repubblicano Giovanni Spadolini riceveva l'incarico di formare il nuovo governo. Era la prima volta di un politico non democristiano. 30 anni fa, nel 1996, si spegneva 68enne a Milano l'attore Gino Bramieri, uno dei maggiori protagonisti della radio e della televisione italiane. Nel 2001 a Rochester Valentina Bezzali conquistava la sua quinta Coppa del Mondo di scherma nel fioretto. Nel 2012 veniva attivato Sequoia, all'epoca il più veloce computer al mondo. Fisicamente occupava uno spazio di 280 metri quadrati. E nel 2020 in Argentina veniva osservato un eccezionale lampo durato 17 secondi, il più lungo evento del genere per durata mai registrato. Sono nati il 18 giugno, nel 1889 la politica Camilla Ravera, nel 1918 l'economista premio Nobel Franco Modigliani, nel 1942 l'autore e cantante Paul McCartney, nel 1943 la cantante, ballerina e conduttrice TV Raffaella Carrà e 80 anni fa, nel 1946, il calciatore e allenatore Fabio Capello. Nascevano oggi anche la modella e attrice Isabella Rossellini, il cantante Marcella Bella, entrambe nel 1952, il politico Flavio Tosi nel 1969, il produttore cinematografico Marco Belardi nel 1973, il calciatore Vincenzo Montella nel 1974 e il calciatore e dirigente sportivo Marco Borriello, nato in questo giorno nel 1982. Era l'ultimo degli avvenimenti da segnalare per il 18 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: I Beatles con We Can Work It Out, perché oggi è il compleanno di Paul McCartney, compie 84 anni, appunto autore e solista, cantante dei Beatles. Appunto l'abbiamo ricordato con questa canzone anche perché usciva nel 1966 e quindi quest'anno celebra di fatto i 60 anni di storia. Ringraziamo Francesco Cataldo per l'almanacco che ci racconta tutte queste curiosità, tutte queste ricorrenze, i compleanni dei personaggi famosi. Oggi una giornata ricca di compleanni, abbiamo sentito anche Raffaella Carrà che sentiremo poi in seguito. Un grazie in bocca al lupo anche a tutti i maturandi che oggi affrontano la prima prova. Noi vi portiamo un po' di umore e di risate se siete all'ascolto con il meglio delle Badole Online.
1: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.
2: Va bene, poi? No, Luigi, cosa
3: dice? È una battuta, Luisella, ma chi sei influenzata? Appunto interrogativo.
2: No, giornata. Ma figurati, io parlo che mi metto la molletta sul naso perché mi piace avere sta voce. Ecco, e allora, sai, faccio così.
1: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.
2: Mi sta facendo un gesto e
4: un gesto,
2: guardalo,
4: tecnico.
2: Guardalo, con il telefonino, prende il telefonino, guarda il telefonino e poi lo ruota così. Secondo te cosa vuol dire?
3: Che c'è un messaggio?
4: Sì, c'è un messaggio, sì. Dice, poverino, perché lo bacchettate così? È proprio un bel ragazzo.
3: Ah, vedi che è l'aspetto che conta. Allora, alla fine.
2: Allora, intanto quando l'hai visto...
3: Chi è che scrive questo?
4: Allora, è Simona e poi va bene anche lei.
2: È proprio un bel ragazzo.
4: Canzone.
2: Ah, ragazzi, no, vabbè, su quello ho sempre detto Jack la sua sporca figura la fa.
4: Molto sporca.
2: Per non dire senza la sua, che capito?
4: No, vabbè, ma quella non la faccio, dai.
2: No, però si dice in gergo, no? Però non va, certo, bene, certo. Radiofonicamente noi parliamo bene. Le proprio in brofiolin, guarda.
4: Grazie Simona.
2: Chi lo vuole? Chi lo vuole?
3: Simona.
4: Simona.
2: Prendilo.
5: Le Badole Online. Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno e di accompagnarvi ogni mattina.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.00.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it. Vieni a trovarci presso
1: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.

0: E siamo giunti alle 7.29 di questo giovedì 18 giugno. È tempo di informarsi e di aggiornarsi con le ultime dall'Italia e dal mondo. Lina, la redazione nazionale.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Donald Trump ha firmato la versione digitale dell'accordo con l'Iran durante la cena a Versailles con Macron al termine del G7. Anche da Teheran è giunta conferma ufficiale della sottoscrizione elettronica del memorandum, che sarà formalmente firmato dalle due parti venerdì in Svizzera. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto immediatamente. L'accordo Trump, così l'ha chiamato lo stesso presidente USA, è articolato in 14 punti, prevede la cessazione permanente delle ostilità, la revoca progressiva delle sanzioni, lo sblocco dei porti iraniani, un piano economico da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione, un percorso negoziale di 60 giorni per definire l'intesa finale sul nucleare. È rianimazione ma non in pericolo di vita Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. La donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Al via gli esami di maturità per oltre 500.000 di studenti. Alle 8.30 comincia la prima prova scritta di italiano. La vera novità di quest'anno è l'orale con solo 4 materie. Domani la seconda prova, quella di indirizzo al classico e latino, allo scientifico, matematica. Sport, calcio, la giornata di ieri dei mondiali consegna 3 punti all'Inghilterra che a Dallas sconfigge 4-2 la Croazia. Protagonista assoluto Harry Kane, autore di una doppietta. Oggi il match più atteso è quello tra Messico e Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione, questa volta a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli di Cuneo e della provincia per questo giovedì 18 giugno. Cominciamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare in edicola. In apertura due titoli: il primo, le famiglie chiedono la scuola estiva, la petizione di Confartigianato per anticipare al 31 agosto l'inizio dell'attività nelle primarie di tutta la regione. Poi la cronaca, condannato il padrino pedofilo, vittime due bambine di 4-5 anni, gli episodi ripresi dalle microspie degli investigatori per smascherare. Violenza sessuale sulle figlie di un'amica d'infanzia, condannato a 6 anni e 4 mesi. La foto di quest'oggi di prima pagina è dedicata a un voto ai cittadini dell'anno. Mercoledì l'evento La Stampa per voi al Teatro Toselli di Cuneo. Voltiamo pagina, il primo piano interamente dedicato al titolo di apertura con le scuole aperte d'estate. La proposta rilanciata da Confartigianato, che dichiara molte famiglie e comuni interessati. Il mondo è cambiato, un'iniziativa sperimentale che può sostenere le famiglie. Sempre in primo piano ancora la scuola, oggi la maturità per 4.750 ragazzi in tutta la Granda. Al lavoro in provincia 126 commissioni. Andiamo oltre a pagina 44 e 45. Miroglio rilancia Trussardi, due nuovi negozi a Verona e Como. Entro fine anno altre 8 aperture, di cui 5 all'estero tra Est Europa, Russia, Turchia e Asia Centrale. Oggi il marchio del Levriero, acquistato 2 anni fa dal gruppo Albese, è presente in oltre 20 paesi con più di 10 retail store. Troviamo anche le dichiarazioni di Alberto Racca, CEO Trussardi gruppo Miroglio, che dichiara: stiamo costruendo una rete più selettiva e più internazionale partendo dall'Italia. Poi ancora, studio Iacobacci sbarca ad Alba, presidio a tutela dei brevetti e asset, il gruppo tra i più autorevoli in Europa nella difesa della proprietà intellettuale. A pagina 45 il modello Saluzzo oltre il parco Gullino, grazie alla rete 8.000 persone accolte. Il sindaco De Maria sottolinea le buone pratiche di agricoltori ed enti, ma il caso dei 40 stagionali accampati non va ignorato. Ancora agricoltura, con se la frutta viene pagata mesi dopo la raccolta, situazione insostenibile. Questa la denuncia di Coldiretti, forti ritardi nella liquidazione, lo strapotere della grande distribuzione, va costruita un'alternativa competitiva. Nelle pagine successive passiamo alla cronaca: rubava sulle auto, tradito dalle scarpe con i lacci arancioni, scoperto grazie alle videosorveglianze, condannato a 16 mesi. I furti nella via 20 settembre, Saluzzo e Piazza Europa a Cuneo. Poi ancora addio a 92 anni all'ex provveditore Giovanni Ferrero, incarico che mantenne dal 1987 al 1999. Domani mattina alle 10 i funerali a Cuneo. Chiudiamo con la cronaca: sorelle abusate in casa del padrino pedofilo, la madre dichiara tradita da un amico d'infanzia. L'uomo residente nell'Albese è condannato a 6 anni e 4 mesi di reclusione per aver violentato le figliocce di 4-5 anni. Questi erano i principali titoli che potete trovare sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi 18 giugno. Vediamo ancora le aperture del web con i quotidiani online, cominciando da Targato CN. La maturità 2026, al via il Toto Autori e grandi anniversari. Nei plichi si cercano il Nobel, Adeletta, San Francesco e il mistero di Agatha Christie. Al via oggi con la prova d'italiano per 4.745 candidati nel cuneese. La generazione Z affronta l'esame tra gli 80 anni della Repubblica, il ritorno di Svevo e le sfide dell'intelligenza artificiale. Cunodice.it in apertura la cronaca con: dietro lo zio c'era un orco condannato per abusi su due sorelline di 4 e 5 anni. Cuno24.it in primo piano troviamo le dichiarazioni di Pellegrino: la politica locale si è ridotta a tagli dei nastri, le sedi del potere non devono avere radici. Il capogruppo della lista civica affida ai social due riflessioni in meno di 24 ore. Prima un'analisi critica sull'amministrazione cuneese, poi una favola per i nipoti sull'alternanza. Il messaggio è lo stesso, il registro cambia tutto. Vediamo ancora Idea Web TV in apertura: la busta paga nella Granda, la provincia resta indietro. Si accende la discussione sulla retribuzione salariale. Il tema a livello nazionale è stato affrontato dal presidente di Confindustria nell'ultima assemblea. Il punto nelle nostre zone. Questi erano i principali titoli di Cuneo e della nostra provincia. I prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Corna c'è Fermento a Saluzzo, da giovedì 18 a domenica 21 giugno. Il salone della birra artigianale di qualità vi aspetta nei cortili del quartiere e presso l'ala di ferro di Piazza Cavour, con tante novità: 16 birrifici nazionali e internazionali, 2 consorzi, 7 cucine di strada e 7 produttori. Tante le novità, tra cui l'apertura del salone brassicolo all'intero mondo dei fermentati, attraverso incontri con esperti nazionali e internazionali e proposte culinarie a tema, proprio sotto l'ala di Piazza Cavour. Poi tutti al quartiere per le degustazioni e le chiacchierate live con i protagonisti del salone. Tour degustazione, musica dal vivo e molto altro. Scopri C'è Fermento sui social o visita il sito cefermento.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Radio Piemonte Sound.

Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Prima abbiamo fatto un in bocca al lupo a tutti i maturandi che oggi giovedì 18 giugno affrontano la prima prova. Inizia quindi la prova di maturità per tutti gli studenti. Abbiamo sentito durante la nostra rassegna stampa, sono più di 4.700. Anche un saluto a tutti voi che in questo momento siete in macchina, vi state recando a lavoro, vi trovate già sul posto di lavoro. Ci siamo noi a tenervi compagnia in queste prime ore del mattino, nel corso di tutta la giornata, con le nostre immancabili rubriche, l'informazione e anche la musica. Scopriamo adesso che tipo di giornata sarà. Se credete nell'astrologia, state ben attenti perché arriva l'oroscopo del giorno.

E rieccoci qui di nuovo insieme per l'appuntamento con i segni zodiacali. Ariete, sarete ansiosi di tagliare anche in questo 18 di giugno quel traguardo che tanto desiderate. Attenzione a non sottovalutare eventuali concorrenti, questo lo diciamo al Toro. Mentre se passiamo ai Gemelli, oggi la fortuna sarà il vostro principale alleato. Cancro, con colleghi e collaboratori mostratevi disponibili, e Leone, sarete in tempo a fermarvi prima di agire in modo impulsivo. Vergine, tenete per voi eventuali risentimenti nell'ambiente di lavoro. Bilancia, potrete buttarvi con successo in iniziative molto stimolanti. Scorpione, impegnatevi maggiormente in ambito professionale. Sagittario, giornata ricca di novità importanti e di momenti piacevoli. Sagittario, non l'abbiamo detto? Scusate, mi stavo confondendo. Capricorno, tutto scorrerà liscio con buone soddisfazioni. Acquario, la vostra situazione va lentamente a normalizzarsi. Passiamo ai Pesci, ultimo segno dello zodiaco, risolverete con ottimo vantaggio tutti i problemi odierni. E con questo segno io mi fermo, concludo l'oroscopo del 18 di giugno, do l'appuntamento come sempre a tutti voi, a domani, buona giornata.

0: Madonna con Ray of Light, sono le 7.53, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Come ben sapete, a proposito di ricorrenze, quest'anno Radio Piemonte Sound, Amica Radio, compie 50 anni e anche il suo programma Cult e le Badole ne fanno 25. Proprio per questo motivo abbiamo pescato dagli archivi il meglio del meglio e noi ve lo riproponiamo ogni mattina per portarvi un po' d'umore e farvi fare qualche risata.
1: Le moscovite fanno tutto un altro club. Allora, l'8 marzo loro hanno deciso che tradiscono. Sono 200, lo facciamo solo in questo giorno, loro hanno detto. Sono iscritte a questo club, hanno una lista di numeri di telefono interessanti, tra virgolette, loro se lo scambiano, no? C'è una regola, non si può andare due volte con lo stesso partner, ogni anno si cambia. Cioè praticamente fai 200 bigliettini in una birnia, no? Come si direbbe da noi. Poi 200 bigliettini da un'altra birnia, accoppi i bigliettini e ciao. E ti fai questo 8 marzo fatto così.
2: E ogni anno si cambia.
1: E ogni anno però, cioè se, che ne so, la persona, come possiamo dire, Ingrid viene con viene fuori con che ne so, Vladimir. Il prossimo anno Ingrid e Vladimir non si possono più accoppiare.
2: Ho capito
1: com'è la storia,
2: sì,
1: della vacca moria.
2: Ma poi quella, come la mettono il 9? Come la mettono?
1: Non so come la mettono. No, non andiamo poi troppo a mettere il naso lì, ma è meglio.
3: Divertimento, risate, ironia, oltre 20 anni del programma Le Badole Online.
2: Chiacchiere e buon umore.

0: con Save the Last Dance for Me ci ha accompagnato fino alle 7.59 per questo giovedì 18 giugno e dunque è momento di lasciare la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti hanno firmato l'accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. L'ha riferito Donald Trump, che ha messo personalmente la firma telematica sul memorandum di Islamabad mentre si trovava a cena col presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e come primo passo l'Iran riaprirà immediatamente lo stretto di Hormuz, scrive sul suo account X il primo ministro pakistano Sharif. Pakistan che ospiterà col sostegno del co-mediatore Qatar l'ulteriore firma in Svizzera di domani. Intanto gli effetti sono tangibili, 11 navi iraniane hanno lasciato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz.
1: La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente, questi i temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian in Francia, dove il Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono stati fra i temi centrali. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia. Non solo, nella loro dichiarazione hanno anche preso l'impegno per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz e chiesto la fine delle violenze in Cisgiordania.
2: La Russia intanto ha lanciato missili balistici e droni d'attacco contro Kiev in ondate separate nella notte appena trascorsa. Le prime esplosioni sono state udite nella capitale ucraina attorno all'1.30 ora locale, dopo che l'aeronautica militare ucraina aveva messo un'allerta per missili balistici diretti sulla città. Non sono state diffuse nell'immediato informazioni su eventuali vittime o danni. L'allarme aereo è stato revocato attorno alle 2.39, ma poco più di un'ora dopo le sirene sono tornate a risuonare mentre droni rossi sorvolavano l'area della capitale.
1: Ed ora in Italia con la cronaca, la madre di Andrea Sempio è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Vigevano in provincia di Pavia per un overdose di farmaci. Daniela Ferrari, 66 anni, si trova in rianimazione, ma fanno sapere i medici non è in pericolo di vita. A diffondere la notizia è stata la stessa difesa del figlio, indagato dalla procura di Pavia come presunto responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi al posto di Alberto Stasi, condannato per il delitto di Gerlasco.
2: Avvia gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte da questa mattina come consueto con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame che fa il debutto quest'anno punta a verificare le conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. È il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi dalle pagine di scuola.net.
1: Calcio ai mondiali 2026, l'Inghilterra passeggia sulla Croazia battendola per 4-2. Fermato sull'1-1 invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha affrontato il Congo. Nella notte il Ghana ha battuto il Panama 1-0, mentre la Colombia si è sbarazzata dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro vincendo 3-1.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione con i titoli della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli di cuneo della nostra provincia per questo giovedì 18 giugno. Cominciamo con il quotidiano La Stampa. In apertura, le famiglie chiedono la scuola estiva. La petizione di Confartigianato per anticipare al 31 agosto l'inizio delle attività nelle primarie di tutta la regione. Poi ancora in apertura, condannato il padrino pedofilo. Vittime due bambine di 4-5 anni. Gli episodi ripresi dalle microspie degli investigatori per smascherarlo. Violenza sessuale sulle figlie di un'amica d'infanzia, condannato a 6 anni e 4 mesi. Voltiamo pagina in primo piano, interamente dedicato al titolo di apertura con la scuola e la proposta rilanciata da Confartigianato. Molte famiglie e comuni interessati, il mondo è cambiato, un'iniziativa sperimentale può sostenere le famiglie. Ancora in primo piano, ancora la scuola, oggi la maturità per 4.750 ragazzi in tutta la Granda, al lavoro in provincia 126 commissioni. Andiamo oltre a pagina 44, Miroglio rilancia Trussardi, due nuovi negozi a Verona e Como. Entro fine anno altre 8 aperture, di cui 5 all'estero tra Est Europa, Russia, Turchia e Asia Centrale. Oggi il marchio del Levriero, acquistato 2 anni fa dal gruppo Albese, è presente in oltre 20 paesi con più di 10 retail store. Troviamo anche le dichiarazioni di Alberto Racca, CEO Trussardi Gruppo Miroglio, che dice: stiamo costruendo una rete più selettiva e più internazionale partendo dall'Italia. Poi ancora il gruppo tra i più autorevoli in Europa nella difesa delle proprietà intellettuali. Studio Iacobacci sbarca ad Alba, presidio a tutela di brevetti e asset. A pagina 45 l'agricoltura con il modello Saluzzo oltre il parco Gullino, grazie alla rete 8.000 persone accolte. Il sindaco De Maria sottolinea le buone pratiche di agricoltori ed enti, ma il caso dei 40 stagionali accampati non va ignorato. Poi ancora, se la frutta viene pagata mesi dopo la raccolta, situazione insostenibile. Coldiretti denuncia i forti ritardi nella liquidazione e lo strapotere della grande distribuzione e dichiara: va costruita un'alternativa competitiva. Voltiamo pagine, passiamo alla cronaca. Rubava sulle auto, tradito dalle scarpe con i lacci arancioni, scoperto grazie alla videosorveglianza, condannato a 16 mesi, i furti nella via 20 settembre, Saluzzo e Piazza Europa a Cuneo. Poi ancora la cronaca, addio a 92 anni all'ex provveditore Giovanni Ferrero, incarico che mantenne dal 1987 al 1999. Domani mattina alle 10 i funerali a Cuneo. A pagina 47 il titolo di apertura, sorella abusata in casa dal padrino pedofilo. La madre dichiara tradita da un amico d'infanzia. L'uomo, residente nell'Albese, condannato a 6 anni e 4 mesi di reclusione per aver violentato le figliocce di 4 e 5 anni. Questi i principali titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi, giovedì 18 giugno. Vediamo ancora le aperture dal web. Con targato CN, in apertura di home page, la maturità 2026. Al via tra Toto Autori e grandi anniversari. Nei plichi si cercano il Nobel Adeledda, San Francesco e il mistero di Agatha Christie. Al via oggi la prova di italiano per 4.745 candidati nel cuneese. La generazione Z affronta l'esame tra gli 80 anni della Repubblica, il ritorno di Svevo e le sfide dell'intelligenza artificiale. Cunodice.it, anche qui troviamo in apertura il titolo dedicato alla cronaca con: dietro lo zio c'era un orco, condannato per abusi su due sorelline di 4 e 5 anni. Cuno24.it in copertina, ex Ilva Cirio a Novi Ligure, dichiara: il governo crede ancora nella siderurgia, 100 milioni già accreditati ieri. Il presidente della regione Piemonte ha incontrato ieri i sindaci per fare il punto sull'avvertenza che riguarda i 3 stabilimenti piemontesi di Novi Liguri, Racconigi e Gattinara. Idea Web TV in apertura di home page, la busta paga nella Granda, la provincia resta indietro. Si accende la discussione sulla retribuzione salariale. Il tema a livello nazionale è stato affrontato dal presidente di Confindustria nell'ultima assemblea. Questi erano i principali titoli per quanto riguarda Cuneo e la provincia. I prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Ed Sheeran con Shape of You. Adesso passiamo alla linea a Francesco Cataldo che ci racconta la giornata di oggi, giovedì 18 giugno.
1: Giovedì 18 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Erasmo, Santa Marina e San Gregorio Giovanni Barbarigo. La luna è crescente mentre il proverbio di oggi è cinese e dice andare con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1155 nell'antica basilica di San Pietro a Roma Papa Adriano IV incoronava Federico Barbarossa imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1815, dopo 8 ore di battaglia, Napoleone Bonaparte veniva duramente sconfitto nella battaglia di Waterloo, all'epoca nei Paesi Bassi. 190 anni fa, nel 1836, Carlo Alberto di Savoia istituiva il Corpo dei Bersaglieri, fondato da Alessandro La Marmora. E 80 anni fa, nel 1946, nell'Aula della Lupa di Montecitorio, la Suprema Corte di Cassazione ufficializzava i dati del referendum sull'ordinamento italiano dello Stato, proclamando la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1965 a Milano Nino Benvenuti conquistava il titolo mondiale dei pesi super welter di pugilato battendo Sandro Mazzinghi alla sesta ripresa. L'incontro si disputava allo stadio San Siro. Nel 1981 il repubblicano Giovanni Spadolini riceveva l'incarico di formare il nuovo governo. Era la prima volta di un politico non democristiano. 30 anni fa, nel 1996, si spegneva 68enne a Milano l'attore Gino Bramieri, uno dei maggiori protagonisti della radio e della televisione italiane. Nel 2001 a Rochester Valentina Bezzali conquistava la sua quinta Coppa del Mondo di scherma nel fioretto. Nel 2012 veniva attivato Sequoia, all'epoca il più veloce computer al mondo. Fisicamente occupava uno spazio di 280 metri quadrati. E nel 2020 in Argentina veniva osservato un eccezionale lampo durato 17 secondi, il più lungo evento del genere per durata mai registrato. Sono nati il 18 giugno, nel 1889 la politica Camilla Ravera, nel 1918 l'economista premio Nobel Franco Modigliani, nel 1942 l'autore e cantante Paul McCartney, nel 1943 la cantante, ballerina e conduttrice TV Raffaella Carrà e 80 anni fa, nel 1946, il calciatore e allenatore Fabio Capello. Nascevano oggi anche la modella e attrice Isabella Rossellini, il cantante Marcella Bella, entrambe nel 1952, il politico Flavio Tosi nel 1969, il produttore cinematografico Marco Belardi nel 1973, il calciatore Vincenzo Montella nel 1974 e il calciatore e dirigente sportivo Marco Borriello, nato in questo giorno nel 1982. Era l'ultimo degli avvenimenti da segnalare per il 18 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: oggi sarebbe stato il compleanno di Raffaella Carrà, avrebbe compiuto 83 anni, nasceva appunto il 18 giugno del 1943 e ci lasciò purtroppo nel 2021. Noi l'abbiamo ricordata con A fare l'amore comincia tu, una canzone che uscì nel 1976, 50 anni fa, proprio come gli anni che celebra anche Radio Piemonte Sound. A farne 25 invece sono le Badole, per questo ne abbiamo selezionato solo per voi il meglio del meglio.
1: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei

0: la prossima volta che ti capita una cosa del genere, cioè uno che ti dice voglio portarti a casa, tu sfoderi una chiavetta o un CD, adesso ti metto, ti faccio io una colonna sonora di canzoncine per il viaggio, che vedrai che subito tu schiaffi. Cioè dici, otto, e guarda, mi sono fatto un nuovo CD, così, e sac.
1: Sì, ma al mattino presto questa non va molto bene, eh?
0: Carmen, sta a sentire, per piacere. Tu sfodera Gary Moore e poi vediamo cosa succede.
2: Badoglio Online, pillole di storia.

0: Allora, adesso ti recito le previsioni per quest'oggi. Vai. Con la luna nel segno, dalle 7:33 minuti avrete il vento in poppa e otterrete dalla vita tutto quello che volete.
1: Bene, bene. Però io ho il sole sulla schiena per il momento, più che il vento in poppa.
2: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Padole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Padole Online. Ogni giorno dalle 9:40 alle 11 su Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1. I Blues Brothers con Soulman, sono le 8:27 per poi arrivare alle 8:30 e quindi lasciare spazio alla redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.

0: Chief Crapper and Duck Dunn.
1: Sessanta secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al G7 francese svolta per l'accordo tra USA e Iran, Trump ha firmato la versione digitale in attesa della firma definitiva domani in Svizzera. Anche Teheran ha apposto la sua sigla. I 14 punti concordati sono già in vigore per 60 giorni, ma potrebbero estendersi. Sentiamo Nicola De Muro.
3: La guerra tra USA e Iran è finita, almeno per ora e almeno per 60 giorni. Donald Trump ha firmato ieri, tra gli ori di Versailles, la versione digitale del memorandum d'intesa con l'Iran, il quale a sua volta conferma di aver siglato l'accordo. La firma in presenza da entrambe le parti avverrà domani in Svizzera, a Lucerna. L'accordo Trump, così lo ha chiamato lo stesso capo della Casa Bianca al termine della cena con Emmanuel Macron, prevede 14 punti, tra cui la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale USA, l'impegno di Washington a rendere disponibili i beni iraniani congelati e l'ulteriore impegno americano di elaborare un piano da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran. Tutto demandato a future trattative invece il tema del nucleare iraniano. Forti critiche all'accordo arrivano negli USA anche dallo stesso partito repubblicano del presidente Trump. Secondo il senatore Bill Cassidy è il peggior accordo degli ultimi decenni e Reagan si rivolterà nella tomba. Invece plauso da tutti i leader del G7, tra loro Giorgia Meloni, che poi in un punto stampa si è soffermata sul suo rapporto con Trump. Tra noi nulla è mutato, abbiamo caratteri forti e ognuno difende gli interessi nazionali.
2: Sentivamo delle parole di Giorgia Meloni sulla presidente USA, poi la premier italiana ha criticato Vannacci. È lui che si tira fuori dalla maggioranza di centrodestra e ha salutato con soddisfazione la stretta dell'Europarlamento in tema di immigrazione irregolare. Sentiamo le sue parole.
4: Il regolamento prevede tra l'altro anche la possibilità di aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, quindi di fatto seguendo la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania, una soluzione innovativa che la sinistra italiana ed europea ha tentato di contrastare in ogni modo, ma che grazie a questo governo è diventata oggi uno strumento a disposizione dell'Europa intera.
2: Saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della CEI, morto a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa sarà Papa Leone, che ha ricordato Ruini come un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Dopo le esequie il feretro sarà trasferito a Reggio Emilia, dove

0: domani è prevista una seconda celebrazione nella cattedrale cittadina. È in rianimazione ma non in pericolo di vita Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. La donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Lo ha reso noto l'avvocato del 38enne indagato nell'ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, Liborio Catariotti. Questo campanello di allarme ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni, ha detto il legale. Al via oggi la maturità 2026 per 527.000 studenti. Dalle 8.30 comincia la prima prova scritta, quella di italiano. Tante le novità, specialmente nel colloquio orale. Il servizio di Nicola Compagnone.
1: Maturità 2026, ci siamo. Oggi la prima prova scritta della durata di 6 ore è quella di italiano per oltre 500.000 di studenti chiamati all'ultimo step delle scuole superiori. In pazza il toto traccia dai 40 anni dal disastro di Chernobyl all'ottantesimo della Repubblica Italiana, senza tralasciare i grandi capisaldi della letteratura, da Grazia Deledda a Pirandello passando per Montale e D'Annunzio. La seconda prova scritta in programma domani verterà sulle discipline caratterizzanti il corso di studio e avranno durata differente a seconda dell'indirizzo scolastico, al classico in latino, allo scientifico, matematica. Tante sono le novità di questa nuova edizione. Si parte di giovedì abbandonando la consuetudine che vedeva l'inizio di mercoledì. Cambia anche il nome, va in pensione la dicitura esame di stato, al suo posto si torna alla vecchia maturità. Novità che rientrano nella riforma valditaria che abbraccia anche il colloquio orale. La scena muta porterà alla bocciatura. I maturandi e le maturande potranno diplomarsi solo se avranno sostenuto tutte le prove previste, quindi sia gli iscritti che il colloquio orale.
0: Una forte ondata di calore colpisce in queste ore tutta l'Italia per l'arrivo di una massa d'aria sahariana. Scatta il bollino arancione in diverse città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime arriveranno fino a 36 gradi. Bollino giallo in altre 12 città, tra cui Roma, Milano, Napoli, Ancona e Verona. In Sardegna, la Protezione Civile Regionale ha emesso per oggi un bollettino giallo per il rischio di incendi. Sport, mondiali di calcio, la partita più bella della prima giornata del gruppo L consegna i 3 punti all'Inghilterra che a Dallas sconfigge 4-2 la Croazia. Protagonista assoluto Harry Kane, autore di una doppietta, segno anche Bellingham e Rashford per la Croazia, reti di Baturina e Musa. Oggi il match più atteso è quello tra Messico e Corea del Sud, entrambe a caccia di punti per la qualificazione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie di traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, transito la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgare e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Biella, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 214 nel comune di Bioglio e sulla provinciale 109 nel comune di Valdilana. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Il tempo di una canzone e poi ancora spazio all'informazione locale con i settimanali di Cuneo della nostra provincia.

0: Ancora spazio all'informazione locale, come sempre l'appuntamento è a quest'ora è con i titoli di Cuneo della provincia dei settimanali locali. Cominciamo con la guida.it in apertura, la scuola e la maturità al via gli esami di maturità per 4.745 studenti della provincia. Si inizia oggi giovedì 18 giugno alle 8.30 con la prova di italiano. La fedeltà in apertura, la carta d'identità cartacea, c'è la proroga, la scadenza del 3 agosto non vale più, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri. La carta d'identità cartacea continuerà a valere anche dopo la data del 3 agosto fino a scadenza naturale. Gazzetta d'Alba in apertura di home page, un grande convegno per festeggiare gli 80 anni di Confagricoltura Cuneo, venerdì 19 giugno alle 17 a Cuneo nel complesso monumentale di San Francesco. Relatori Vittorio Emanuele Parsi, Andrea Malagutti, Massimiliano Giansanti, conduce Elisa Isoardi. A seguire presentazione del libro Agricoltura e Impresa, proiezione del video celebrativo e consegna del premio Orgoglio Agricolo. Passiamo al Savigliese in apertura, la cronaca con rissa con coltelli in piazza, un ragazzo è rimasto ferito. Sul caso indagano i carabinieri che stanno analizzando le immagini delle telecamere e le testimonianze dei presenti. L'Unione Monregalese in apertura, arriva il super caldo, temperature fino a 36-38 gradi e notti tropicali. L'allarme di ARPA Piemonte per tutta la prossima settimana. Ci colleghiamo adesso con la redazione della Bisalta per un'anteprima del settimanale.
1: Sulla prima pagina del numero della Bisalta, in uscita questa settimana, troviamo innanzitutto come titolo d'apertura di edizione Egli e le storie tese, gli ospiti di punta del Music Festival. La band si esibirà in piazza Galimberti venerdì 17 luglio. Dopodiché, ampio spazio lo diamo allo speciale 2026, con servizi da pagina 7 a pagina 11. E poi, a Chiesa di Pesio, la conferenza Ambiente Parchi organizzata dal nostro settimanale. Per quanto riguarda la cronaca di Cuneo, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nel territorio della città, per quanto riguarda la provincia, gli eventi dell'estate monregalese. Su economia, il 19 giugno ad Alba l'assemblea annuale di Confindustria e per agricoltura dei popolari cinghiali per contrastare la peste suina africana. Dopodiché, per quanto riguarda la cronaca dei paesini, proiezione del film c'è ancora domani a Vinette, termina la stagione per lo Shotokan Karate a Borgo San Dalmazzo, a Boves i due venerdì vibranti 2026, a Chiesa di Pesio riconoscimenti ai carabinieri Salerno e Miele, a Peveragno Sagra della Fragola, fine a Cuneo disputate le finali di tennis retro. Dopodiché comunichiamo che con la Bisalta dopo questo numero avrà la consueta pausa estiva e ci ritroverete in edicola venerdì 28 agosto.
0: Ringraziamo la redazione della Bisalta per un'anteprima del settimanale, prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Shakira, Burna Boy con Die Die, la canzone ufficiale per questo mondiale che si sta disputando negli Stati Uniti d'America, in Messico e in Canada. Passiamo adesso però la linea a Francesco Cataldo, che ci racconta la giornata di oggi con l'almanacco.
1: Giovedì 18 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Erasmo, Santa Marina e San Gregorio Giovanni Barbarigo. La luna è crescente, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: andare con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1155, nell'antica basilica di San Pietro a Roma, Papa Adriano IV incoronava Federico Barbarossa imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1815, dopo 8 ore di battaglia, Napoleone Bonaparte veniva duramente sconfitto nella battaglia di Waterloo, all'epoca nei Paesi Bassi. 190 anni fa, nel 1836, Carlo Alberto di Savoia istituiva il Corpo dei Bersaglieri, fondato da Alessandro la Marmora. E 80 anni fa, nel 1946, nell'Aula della Lupa di Montecitorio, la Suprema Corte di Cassazione ufficializzava i dati del referendum sull'ordinamento italiano dello Stato, proclamando la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1965 a Milano Nino Benvenuti conquistava il titolo mondiale dei pesi super welter di pugilato, battendo Sandro Mazzinghi alla sesta ripresa. L'incontro si disputava allo stadio San Siro. Nel 1981 il repubblicano Giovanni Spadolini riceveva l'incarico di formare il nuovo governo. Era la prima volta di un politico non democristiano. 30 anni fa, nel 1996, si spegneva 68enne a Milano l'attore Gino Bramieri, uno dei maggiori protagonisti della radio e della televisione italiane. Nel 2001 a Rochester Valentina Bezzali conquistava la sua quinta Coppa del Mondo di scherma nel fioretto. Nel 2012 veniva attivato Sequoia, all'epoca il più veloce computer al mondo. Fisicamente occupava uno spazio di 280 metri quadrati. E nel 2020 in Argentina veniva osservato un eccezionale lampo durato 17 secondi, il più lungo evento del genere per durata mai registrato. Sono nati il 18 giugno, nel 1889 la politica Camilla Ravera, nel 1918 l'economista premio Nobel Franco Modigliani, nel 1942 l'autore e cantante Paul McCartney, nel 1943 la cantante, ballerina e conduttrice TV Raffaella Carrà e 80 anni fa, nel 1946, il calciatore e allenatore Fabio Capello. Nascevano oggi anche la modella e attrice Isabella Rossellini, il cantante Marcella Bella, entrambe nel 1952, il politico Flavio Tosi nel 1969, il produttore cinematografico Marco Belardi nel 1973, il calciatore Vincenzo Montella nel 1974 e il calciatore e dirigente sportivo Marco Borriello, nato in questo giorno nel 1982. Era l'ultimo degli avvenimenti da segnalare per il 18 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Marcella Bella nell'aria, oggi è il suo compleanno, compie 74 anni, noi l'abbiamo ricordata appunto suonando il suo pezzo nell'aria. Qualche istante di pubblicità e poi ancora spazio alla musica su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.

0: ultimo con il suo ultimo singolo, scusate il gioco di parole, Romantica, ci ha portato alle 9 di questo giovedì 18 giugno. Dunque cedo la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È calato il sipario sul G7 di Evian con gli Stati Uniti che hanno firmato il primo accordo per porre fine alla guerra in Iran. L'intesa è arrivata a Versailles con Donald Trump ospite di Macron. Lo stesso Trump che ha poi definito il vertice un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Potevamo continuare a bombardare, ma sarebbe stato stupido e Hormuz non avrebbe riaperto, ha detto il presidente americano, che poi però avverte: se non si comportano bene ricominceremo a sganciare bombe.
1: Il gas intanto apre in ribasso e si porta sotto i 41 euro per la prima volta dallo scorso 20 aprile, considerando i valori segnati in chiusura di seduta. I contratti futures sul mese di luglio cedono il 3,65% a 40,39 euro al megawattora. Il calo segue l'annuncio della firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran da parte del presidente Trump a Versailles durante la cena con il presidente francese Macron. Prezzi del petrolio in discesa oggi e il prezzo del Brent, riferimento per l'Europa, è sceso dell'1,925 a 77,63 dollari al barile. Il prezzo del WTI, riferimento per gli Stati Uniti, è sceso del 2,16% a 74,63 dollari al barile.
2: La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Questi temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian in Francia, dove il Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono stati fra i temi centrali. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia. Non solo, nella loro dichiarazione hanno anche preso l'impegno per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz e chiesto la fine delle violenze in Cisgiordania.
1: Proseguono le ricerche delle due ragazze di 16 e 12 anni scomparse lo scorso 6 giugno da una casa famiglia di Civitella al Fedena. Intanto nelle ultime ore è emerso come siano intestate ad un uomo di origine kosovara e al compagno della madre di Alicia e Sara le schede telefoniche di due dei tre telefoni che avrebbero con sé le due ragazze. I dispositivi risultano inattivi da 96 ore e l'ultimo segnale, captato nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, si sarebbe interrotto mercoledì 10 giugno.
2: Al via gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Dalle 8.30 si è partiti con la prima prova di italiano, come di consueto uguale per tutti. Il nuovo esame, che fa il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. È il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi in un video pubblicato sui social.
3: Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. E questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita.
1: Mondiale di calcio 2026, dopo il pari del Portogallo di Cristiano Ronaldo e la vittoria convincente dell'Inghilterra, nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro il Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Oggi in campo Repubblica Ceca Sudafrica alle 18 e Svizzera Bosnia alle 21.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione con i titoli di cuneo della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo ancora una volta insieme i titoli di cuneo della nostra provincia per la giornata di oggi, giovedì 18 giugno. Cominciamo con il quotidiano La Stampa. In apertura, le famiglie chiedono la scuola estiva. La petizione di Confartigianato per anticipare al 31 agosto l'inizio dell'attività nelle primarie di tutta la regione. Poi ancora, condannato il padrino pedofilo. Vittime due bambine di 4-5 anni. Gli episodi ripresi dalle microspie degli investigatori per smascherarlo. Violenza sessuale sulle figlie di un'amica d'infanzia, condannato a 6 anni e 4 mesi. Voltiamo pagina, il primo piano interamente dedicato al titolo d'apertura La scuola con la proposta di Confartigianato, molte famiglie e comuni interessati. Il mondo è cambiato, un'iniziativa sperimentale può sostenere le famiglie. Poi ancora in primo piano e ancora con La scuola, oggi la maturità per 4.750 ragazzi in tutta la Granda. Al lavoro in provincia 126 commissioni. Andiamo oltre a pagina 44, Miroglio rilancia Trussardi, due nuovi negozi a Verona e Como. Entro fine anno altre 8 aperture di cui 5 all'estero, tra Est Europa, Russia, Turchia e Asia centrale. Oggi il marchio del Levriero, acquisito 2 anni fa dal gruppo Albese, è presente in oltre 20 paesi con più di 10 retail store. Poi ancora pagina 44, studio Iacobacci sbarca ad Alba, presidio a tutela dei brevetti e asset. Il gruppo tra i più autorevoli in Europa nella difesa della proprietà intellettuale. A pagina 45, l'agricoltura. Il modello Saluzzo oltre il parco Gullino, grazie alla rete 8.000 persone accolte. Il sindaco De Maria sottolinea le buone pratiche di agricoltori ed enti, ma il caso dei 40 stagionali accampati non va ignorato. Poi ancora, se la frutta viene pagata mesi dopo la raccolta, situazione insostenibile. Coldiretti denuncia i forti ritardi nella liquidazione e lo strapotere della grande distribuzione, dichiara va costruita un'alternativa competitiva. Nelle pagine successive passiamo alla cronaca, rubava sulle auto, tradito dalle scarpe con i lacci arancioni, scoperto grazie alle videosorveglianza. Condannato a 16 mesi, i furti nella via 20 settembre, Saluzzo e Piazza Europa a Cuneo. Poi ancora addio a 92 anni all'ex provveditore Giovanni Ferrero, incarico che mantenne dal 1987 al 1999. Domani mattina alle 10 i funerali a Cuneo. A pagina 47 troviamo il titolo di apertura, sorelle abusate in casa dal padrino pedofilo. La madre dichiara tradita da un amico d'infanzia. L'uomo residente nell'Albese condannato a 6 anni e 4 mesi di reclusione per aver violentato le figliocce di 4 e 5 anni. Questi erano i principali titoli di cuneo della provincia sul quotidiano La Stampa della giornata di oggi. Vediamo ancora l'apertura alle 9.09 dal web con i quotidiani online. Targato CN Maturità 2026, al via tra tot autori e grandi anniversari. Nei plichi si cercano il Nobel di Adeledda, San Francesco e il mistero di Agatha Christie. Al via oggi con la prova di italiano per 4.745 candidati nel cuneese. La generazione Z affronta l'esame tra gli 80 anni della Repubblica, il ritorno di Svevo e le sfide dell'intelligenza artificiale. Cambia l'home page di Cuneo Dice, in apertura la peste suina africana. Il sindaco di Clavesana lancia l'appello, segnalate le carcasse all'ASL. Un avviso online dal primo cittadino dopo il ritrovamento della carcassa infetta a Cravanzana. Massima attenzione e segnalazioni tempestive per fermare il contagio. Cuneo24.it in copertina, ex Ilva Cirio a Novi Ligure. E dichiara. Troviamo poi ancora un altro titolo legato a Savigliano, solidarietà e movimento. Parte il progetto Poliminomico per la comunità Papa Giovanni XXIII, presentato in municipio il mezzo di trasporto che sarà concesso in comodato gratuito grazie alla sinergia pubblico-privata al sostegno degli sponsor locali. Vediamo ancora Idea Web TV che apre in home page con la busta paga nella Granda. La provincia resta indietro. Si accende la discussione sulla retribuzione salariale. Il tema a livello nazionale è stato affrontato dal presidente di Confindustria nell'ultima assemblea, il punto nelle nostre zone. Per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti con le notizie tra mezz'ora.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga. Il comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: Lady Gaga con Bad Romance. Ascoltiamo adesso le parole di Carlo Allemano, presidente della Fondazione Amleto Bertoni, perché a partire da oggi fino al 21 di giugno a Saluzzo si terrà la 16ª edizione di C'è Fermento. Siamo stati alla conferenza stampa di presentazione, sentiamo allora le parole appunto di Carlo Allemano, presidente della Fondazione Amleto Bertoni, nell'intervista a cura di Luisella Mellino.
1: Presentata C'è Fermento, ed è stato sottolineato, ovviamente non è una festa della birra, è un evento della birra.
2: Esatto, il nostro è un salone, forse unico in Italia, che racconta la birra come vera protagonista della manifestazione. Ce lo dicono, non lo diciamo noi, ma ce lo dicono i birrai che ormai da tantissimi anni ci accompagnano. È un'offerta che ogni anno cambia, ogni anno muta, ma quest'anno ha delle particolarità davvero inedite. Ampliamo il nostro racconto oltre la birra verso i fermentati, quindi ovviamente la birra artigianale rimarrà la vera protagonista della manifestazione, ma tutti i fermentati a livello nazionale e quelli che invece possiamo scoprire fino ad Oriente, diciamo a livello internazionale, saranno i veri protagonisti insieme alla birra di questa nuova edizione di C'è Fermento.
1: Per i fermentati che cosa intende?
2: Avremo tante cose, avremo il sake, ho scoperto anch'io essere un fermentato, la kombucha, ma anche la panificazione e tanti altri prodotti che a volte sono nella nostra quotidianità, altri tutti da scoprire, ma che scopriremo in una nuova forma, in una nuova veste, e avremo l'occasione di degustare insieme alla birra.
1: E ci sarà anche una nuova location, giusto?
2: Assolutamente, quest'anno C'è Fermento fa un ulteriore sforzo, si racconta oltre che nei cortili del quartiere qui nell'ex caserma Mario Musso, si racconterà anche nel centro cittadino, sotto l'ala di ferro, dove sarà allestito uno spazio dove si avverranno momenti di incontro, di laboratorio e di cultura enogastronomica.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

Di questo giovedì 18 giugno, ormai fa caldo caldissimo, vi auguro ancora una buona giornata a tutti voi che siete all'ascolto. Siamo giunti al momento dell'informazione, degli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, quindi la linea passa alla redazione nazionale.

0: USA, Trump e quello iraniano Pezeshkian hanno firmato il memorandum di intesa per porre fine al conflitto tra i due paesi per almeno 60 giorni, durante i quali si svolgerà una trattativa su alcuni dei nodi irrisolti, tra cui il nucleare iraniano. Domani in Svizzera, a Lucerna, la firma finale all'accordo sul cessate il fuoco, che è già in vigore e che durerà appunto per 60 giorni. Un termine non inderogabile, potrebbe volerci più tempo, ha detto Trump firmando il documento. Poco prima però, durante il G7 francese, aveva detto: se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo. Tra i punti dell'intesa, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale USA. I leader del G7 hanno tutti espresso soddisfazione per la doppia firma sull'accordo. Giorgia Meloni si è soffermata anche sul suo rapporto con Trump. Durante il G7 nulla è mutato, difenderemo entrambi gli interessi nazionali. Poi dalla premier soddisfazione per il voto con cui ieri l'Europarlamento ha di fatto approvato la linea italiana sulla gestione dell'immigrazione irregolare. Per tutti i 27 paesi dell'UE sarà possibile affidare gli stranieri irregolari a centri per il rimpatrio in paesi extra Unione. Norme disumane, dicono i socialisti europei e le opposizioni in Italia. Una ragazza di 25 anni di origine dominicana è stata trovata morta in una camera di albergo a Cinisello Balsamo nel Milanese. Le prime ipotesi sulle quali stanno lavorando gli investigatori sono quelle di un overdose oppure di un'aggressione, anche se da un primo esame non sono stati rilevati segni di violenza sul corpo. Nella camera sono state trovate tracce di alcol e cocaina. La polizia sta lavorando per identificare l'uomo che aveva preso la stanza insieme alla 25enne. La maturità è una tappa importante, ma non è ciò che definisce il vostro valore, piuttosto deve essere vissuta come un inizio e una porta che si apre sul vostro futuro. È il messaggio su Instagram della Presidente del Consiglio Meloni agli oltre 500.000 studenti che oggi affrontano la prima prova della maturità 2026, lo scritto di italiano. Diverse le novità quest'anno, la principale è che non si potrà più fare scena muta alla prova orale pena la bocciatura. Domani la seconda prova, quella di indirizzo al classico latino, allo scientifico matematica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. E a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Vi ricordiamo infine che sulla statale 334 del Sassello si viaggia a senso unico alternato per lavori ad Acqui Terme. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione.

0: Allora, prendo io il comando. Ah, scusa.
1: Mi mutavi, sì, assolutamente, assolutamente.
0: Ti mutavo, hai anche ragione.
1: Saluto tutti quanti che sono stati in mia compagnia. Vi do appuntamento come sempre a domani. Adesso vi lascio in buone mani.
0: Assolutamente. Un po' di informazione, un po' di intrattenimento, ma prima di tutto scopriamo un po' la giornata di oggi.
2: Giovedì 18 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Erasmo, Santa Marina e San Gregorio Giovanni Barbarigo. La luna è crescente mentre il proverbio di oggi è cinese e dice andare con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1155 nell'antica basilica di San Pietro a Roma Papa Adriano IV incoronava Federico Barbarossa imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1815, dopo 8 ore di battaglia, Napoleone Bonaparte veniva duramente sconfitto nella battaglia di Waterloo, all'epoca nei Paesi Bassi. 190 anni fa, nel 1836, Carlo Alberto di Savoia istituiva il Corpo dei Bersaglieri, fondato da Alessandro la Marmora. E 80 anni fa, nel 1946, nell'Aula della Lupa di Montecitorio, la Suprema Corte di Cassazione ufficializzava i dati del referendum sull'ordinamento italiano dello Stato, proclamando la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1965 a Milano Nino Benvenuti conquistava il titolo mondiale dei pesi super welter di pugilato battendo Sandro Mazzinghi alla sesta ripresa. L'incontro si disputava allo stadio San Siro. Nel 1981 il repubblicano Giovanni Spadolini riceveva l'incarico di formare il nuovo governo. Era la prima volta di un politico non democristiano. 30 anni fa, nel 1996, si spegneva 68enne a Milano l'attore Gino Bramieri, uno dei maggiori protagonisti della radio e della televisione italiane. Nel 2001 a Rochester Valentina Bezzali conquistava la sua quinta Coppa del Mondo di scherma nel fioretto. Nel 2012 veniva attivato Sequoia, all'epoca il più veloce computer al mondo. Fisicamente occupava uno spazio di 280 metri quadrati. E nel 2020 in Argentina veniva osservato un eccezionale lampo durato 17 secondi, il più lungo evento del genere per durata mai registrato. Sono nati il 18 giugno, nel 1889 la politica Camilla Ravera, nel 1918 l'economista premio Nobel Franco Modigliani, nel 1942 l'autore e cantante Paul McCartney, nel 1943 la cantante, ballerina e conduttrice TV Raffaella Carrà e 80 anni fa, nel 1946, il calciatore e allenatore Fabio Capello. Nascevano oggi anche la modella e attrice Isabella Rossellini, il cantante Marcella Bella, entrambe nel 1952, il politico Flavio Tosi nel 1969, il produttore cinematografico Marco Belardi nel 1973, il calciatore Vincenzo Montella nel 1974 e il calciatore e dirigente sportivo Marco Borriello, nato in questo giorno nel 1982. Era l'ultimo degli avvenimenti da segnalare per il 18 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

bellezza dei concerti quando riesci a vedere magari quel personaggio che avevi soltanto sempre sentito, no? Ecco perché dicevo prima, Paul McCartney, quando l'avevo visto al concerto mi aveva veramente emozionato. Oggi dobbiamo ricordare un altro grande personaggio che mi ha emozionato, vederlo a fianco di Bruce Springsteen. Parlo di un grande sassofonista, Clarence Clemons, se ne andava oggi.

Qui siamo ai tempi di River, era il 1980 e poi vabbè, il grande successo dell'84 di Born to Run, Dancing in the Dark, eccetera eccetera. Clarence Cremon sempre a fianco fino alla fine con il suo boss, con Bruce Springsteen. Auguri a Marcella, Marcella Bella, quella di Montagne Verdi, che oggi fa il compleanno. Lei è nata lo stesso giorno, diciamo il 18 giugno, anche come Raffaella Carrà, più giovane perché ne compie 74. La stessa età della bellissima Isabella Rossellini.

bis con Marcella, visto che questa sicuramente l'avete cantata, Montagne Verdi, ma anche questa è molto molto famosa, quella che diceva io domani glielo dico. Erano i tempi, gli anni 70, quindi questi amori che erano sempre tormentati, non che adesso siano normali.

0: con questo pezzo This Is Love, ha avuto veramente un successo pazzesco, 65 anni per Alison Moyet. E adesso facciamo gli auguri a Luca Di Risio. Bella questa è stratosferica, 2006 di Sanremo, Sparirò.
1: È difficile tenerti ancora qui. Sei un fratello troppo
0: 48 anni per lui.

0: Ciao ragazzi, sono Luca Di Risio e volevo mandare un bacio enorme a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sempre nel cuore. Ciao ragazzi.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

E rieccoci qui di nuovo insieme per l'appuntamento con i segni zodiacali. Ariete, sarete ansiosi di tagliare anche in questo 18 di giugno quel traguardo che tanto desiderate. Attenzione a non sottovalutare eventuali concorrenti, questo lo diciamo al Toro. Mentre se passiamo ai Gemelli, oggi la fortuna sarà il vostro principale alleato. Cancro, con colleghi e collaboratori mostratevi disponibili, e Leone, sarete in tempo a fermarvi prima di agire in modo impulsivo. Vergine, tenete per voi eventuali risentimenti nell'ambiente di lavoro. Bilancia, potrete buttarvi con successo iniziative molto stimolanti. Scorpione, impegnatevi maggiormente in ambito professionale. Sagittario, giornata ricca di novità importanti e di momenti piacevoli. Sagittario, non l'abbiamo detto? Scusate, mi stavo confondendo. Capricorno, tutto scorrerà liscio con buone soddisfazioni. Acquario, la vostra situazione va lentamente a normalizzarsi. Passiamo ai Pesci, ultimo segno dello zodiaco, risolverete con ottimo vantaggio tutti i problemi odierni. E con questo segno io mi fermo, concludo l'oroscopo del 18 di giugno, do l'appuntamento come sempre a tutti voi, a domani, buona giornata.

Ancora un omaggio al grande Paul McCartney, oggi festeggia 84 anni, ancora in attività, e la cosa ci fa veramente molto piacere. Questa è una canzone che aveva dedicato a Linda, al suo grande amore, Linda McCartney, la sua prima moglie, e il titolo è My Love.

proposito di donne, come ho detto prima, questo è il grande pezzo che lui dedicò a Linda McCartney. A proposito di donne, nell'83 sulla navetta Challenger c'è per la prima volta una donna, Sally Ride, la prima donna americana a viaggiare nello spazio con i suoi 32 anni di età, anche la più giovane astronauta statunitense.

proposito di grandi donne, beh, ricordiamo anche che nel 2001 c'era una Valentina Vezzali che conquistava per la quinta volta la Coppa del Mondo di scherma di fioretto. Brava Valentina. I Boys to Men ancora non li abbiamo suonati per il nostro Manacco, andiamo un po' lunghi, ma è giusto perché oggi un loro componente, uno dei fondatori, festeggia. E poi è il meglio delle badolle online, perché come sapete in questi momenti di festeggiamento la radio festeggia 50 anni, siamo nel compleanno importante e i 25 anni del programma Cult del Mattino delle badolle online li festeggiamo mandandovi il meglio.

0: nostra carissima amica che ci ha mandato un messaggio super.
1: Sì.
0: Ha detto che possiamo dire, ovviamente non possiamo fare nomi.
1: No.
0: Questo era scontato, ragazza.
1: Beh.
0: Lei dice un trondo amico che non si fa più sentire.
2: Ma infatti il trondo amico fa quello di mestiere.
0: Che novità!
2: Ma no, ma il trondo amico è quello lì.
1: Ma sì.
0: Scappa.
2: Sì.
1: Scappa.
2: No, non è scappa, si fa gli affari suoi. Quando ha voglia ti chiama.
1: Scusate,
2: ma è questo, è l'amour et l'argent for la guerra.
0: Sì,
2: sì, la sanno molto bene la storia.
0: No. Cara amica che ci hai scritto, che speravi ovviamente di avere una risposta ai tuoi perché, chiama che noi siamo esperti, perché ci sono persone che parlano bene e razzolano un po' meno bene.
2: Di solito chi dà consigli
0: è quello che non ne ha capita neanche una, e quindi tu chiamami amica cara, che lo sai, io posso scrivere libri su libri, trattati e anche master. Perla di saggezza numero uno, Daniela Docet.
1: Sì.
0: Gli uomini sono come le cabine telefoniche. Vi ricordate le cabine telefoniche di una volta? Cioè, quando dovevi andare a telefonare a qualcuno che così, insomma, ti piace, uscivi fuori, no? Facevi a casa.
1: Certo,
0: no?
1: Certo. Avevi anche la tua privacy.
0: Perché altrimenti tutti a sentire, sai. Allora, tu cercavi la cabina telefonica, c'erano quelle occupate e quelle funzionavano. No? Come
1: okay.
0: Hai capito la similitudine?
1: Certo.
0: E poi c'erano le cabine vuote, le cabine
1: che avevano qualche problema poi alla fine.
0: Ecco, le cabine libere non funzionavano mai.
1: Ecco.
0: Questo ti ripeto, io ho un'amica che la sa lunga, anzi, professoresse. Ale, non sappiamo chi nominare per prima.
1: Vabbè.
0: Comunque.

0: Batman di un po', secondo me ti ha colpito quello di Andrea.
1: Sì, sicuramente.
0: Un po' il cagnone, ma perché?
2: O ti hanno colpito gli slip blu?
0: Che colore ha gli slip, Jack?
3: Io non mi sento molto chiamato in causa, dai.
0: No, il colore degli slip.
3: Ah,
0: puoi?
3: Vorrei sapere, sì, ma penso siano bianchi, non l'ho controllato.
1: Da evita- aggiungiamo da evitare l'uomo che non controlla di che colore si mette gli slip, perché
2: perché vuol dire che almeno un mese che non se li cambia.
0: No, per carità.
1: Vabbè,
0: per
1: non andiamo carità. Oltre
4: è sempre un buongiorno con le Badole Online.

0: Le Badole Online.
1: Ringraziamo i nostri ascoltatori che sono sempre molto attenti ed è intervenuto subito Alberto. Si dice amico troppo in fretta, ma con quale criterio si dice amico? Ciao, buona giornata. Buona giornata anche a te Alberto, in effetti ha ragione. Oggigiorno si dice amico effettivamente un po' a tutti, sai, ah sì, sono altro mio amico, così cos'ha. Però è anche vero che l'amico si trova
2: Alberto,
1: poi nel momento di bisogno.
2: Guarda, misura in base ai cerchi. Se il cerchio esterno, il cerchio interno, il cerchio medio. Segui il consiglio del professore così riesci a capire. Tu sappi che nel cerchio più interno più di 5 amici non ci possono stare, quindi voilà. Tu considera 5, non 6, 5 gli amici e poi
1: quindi ti cambio un proverbio: chi cerchi ha un amico trova un tesoro. Bello, vero? Era simpatico, cosa ridi?
3: Ed ora arriva Lucio Battisti con la sua grande Si viaggiare. Le 10:25, tra poco la linea, le news.

0: Radio Sound, la radio della tua città.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura, gli esami di maturità 2026. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano. Impegnati questa mattina 520.000 studenti. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente con il discorso del presidente Saragat della seduta del 26 giugno 1946. I candidati hanno 6 ore di tempo per la stesura dei loro elaborati. Le opzioni sono suddivise in 3 tipologie. 2 analisi del testo, 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità. Donald Trump a Versailles e Masoud Pezeshkian, il presidente iraniano a Teheran, hanno firmato il memorandum che avvia la tregua tra Stati Uniti e Iran, aprendo una finestra di 60 giorni per negoziare i dossier ancora irrisolti a partire dal programma nucleare di Teheran. Il cessate il fuoco è già in vigore e sarà formalizzato domani a Lucerna in Svizzera con la firma dell'accordo definitivo. Trump ieri a Versailles ha definito i 60 giorni un termine non rigido, lasciando intendere che la trattativa potrebbe richiedere più tempo, ma poche ore prima al G7 francese aveva usato toni molto più duri. Se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo, aveva avvertito. Tra i punti centrali dell'intesa figurano la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, chiuso da Teheran nelle fasi più acute del conflitto, e la revoca del blocco navale statunitense. I leader del G7 hanno accolto con favore la doppia firma. E oggi, a neanche 24 ore dal termine del G7 francese, prende il via a Bruxelles il Consiglio europeo, che avrà come tema centrale l'Ucraina, già affrontato nel summit appena concluso a Evian. Anche nella capitale belga sarà presente Zelensky, che ieri aveva incassato il pieno appoggio dell'Europa con nuove forniture di armi a Kiev, un altro pacchetto di sanzioni alla Russia. Nella notte esplosioni a Kiev, con l'Ucraina che risponde colpendo la regione russa di Rostov e una raffineria nei pressi di Mosca. 2 persone sono state fermate nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente stradale avvenuto in Grecia, a Mykonos, nel quale ha perso la vita la 37enne di Arezzo, Sara Ceccantini. Sarebbero gli autisti delle 2 auto coinvolte nello scontro. La Peugeot, sulla quale viaggiava la donna, che era sull'isola greca per festeggiare il suo addio al nubilato, e la Volkswagen, entrata in collisione con il veicolo. La polizia greca è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Un'amica della 37enne è ricoverata in ospedale ad Atene. È tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
4: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico viabilità. Prudenza per un incidente sulla statale 460 a Lombardora in direzione San Benigno. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 119 nel comune di Montaldo Roero e sulla provinciale 340 nel comune di Pocapaglia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Per rendere felice una donna, un uomo deve essere
1: come?
0: Un amico, un compagno, un amante, un padre.
2: Ah, credevo un badante, perché
0: mi stava venendo badante.
1: O un badolo, se volete.
0: Hai ragione. Un amante, un padre, un fratello, un maestro, uno chef, un elettricista, un idraulico, un meccanico, un massaggiatore, un super fotografo, uno stylist, un sessuologo, un ginecologo, vabbè, un bravo psicologo,
1: adesso,
0: un disinfestatore di parassiti,
1: sì,
0: un medico,
1: vabbè, allora,
0: che sappia leggere le stelle,
1: sì, pure,
0: un ottimo ascoltatore,
1: va bene,
0: un organizzatore,
1: okay,
0: un buon padre.
2: Ok, cosa
0: bravo
2: vuol dire? Che sei tutte quelle cose lì?
1: Beh, io per esempio caccio via le mosche, quindi sul disinfestatore di parassiti
0: ci sei, ci sei.
1: Con l'ammazzamonte.
0: Deve essere molto pulito, profumato, ordinato.
1: Senti,
0: simpatico, è a posto. Simpatico. Deve essere atletico, sensibile, attento, sincero.
1: Intelligente? Eh no, no, perché sul
0: dovevi dire sì, no, sì, no, sì.
2: Ah, sì, ma la lista, vabbè, sta diventando un po' lunga.
1: Tu vai avanti, che
0: scusa,
1: ti fermo quando non ci siamo.
0: Attento, sincero, intelligente, divertente, creativo, generoso.
1: Sì, tantissimo.
0: Forte, comprensivo,
1: no. Forte no, ma forte cosa? Cioè sono una sega da quel punto di vista proprio.
0: Vabbè. Forte, comprensivo, sì, tollerante, prudente, ambizioso, okay, passionale, determinato, rispettoso,
1: sì,
0: affidabile, premuroso, che faccia delle sorprese, bigliettini d'amore, viaggi.
2: Dipende dalle sorprese.
1: Amore, ho comprato un'auto nuova, non una moto.
0: No, viaggi, così, regali, piccoli, medi, grandi,
1: sì,
0: che sia galante, che sia spontaneo,
1: okay,
0: che sia figo.
1: Figo, sì, un po', dai.
0: Faccia tante coccole,
1: sì,
0: separate dal sesso.
1: Ok, ci siamo.
0: Che ascolti la donna con attenzione senza interromperla.
1: Mm.
0: Le faccia trovare e invii messaggi d'amore.
1: Sì, questo.
0: Naturalmente che la faccia ridere.

0: andiamo indietro nel tempo anche con le nostre badole online. Gucci ha lanciato le ballerine per l'uomo.
1: Ah beh.
0: E il nostro Pablo, essendo modaiolo, ci sta pensando su. Guarda, però
2: pensavo già di shopparle su Amazon o su qualche sito.
0: Shopparle su Amazon costano un botto, come direbbe lui. Stamattina gli ho fatto notare che lui, che ha insomma un bel fisichino, costa braga che cade e il lato B viene un po' penalizzato. È stato attento.
2: Ah, buco, okay, in meno in cintura, abbiamo risolto il problema.
3: Noi no, una volta sai che facevamo gli annunci matrimoniali?
0: Davvero?
3: Sì, è vero. È vero. Gli annunci matrimoniali, vero, c'era una rubrica e ogni tanto qualcuno chiama ancora.
2: Ma tipo quelli che leggi,
3: sì, sì,
2: signore, sì, interessante.
3: Sì, sì, sì, sì, sì. Di
4: referenziato, sì, bella presenza.
3: Poi sono sempre tutti laureati.
0: Stai, stai parlando di te?
3: Economicamente, sì, ben messi.
4: Manca la laurea. Sì.
0: Sono sempre ricchi.
3: Sono sempre tutti laureati ricchi.
0: Sono sempre tutti ricchi.
4: Bella presenza.
3: Sinceri, sinceri, onesti.
2: Per relazione longeva e duratura.
0: Sì. E ti dici, ma com'è che non ne trovano una?
3: Poi bella presenza, sei, naturalmente.
0: Sette donne per un uomo, voglio dire.
2: Perché è cambiata la percentuale? La percentuale odierna è di 0,98 per ogni uomo. Era...
3: Cioè, quindi siamo quasi 1-1?
2: Esatto,
3: no, praticamente. Impossibile, impossibile.
4: No, guarda, no, non sono d'accordo. Sette
3: cioè, donne. Esperienza insegna che è impossibile.
0: No, no, guarda, allora...
2: Allora, mi trovate preparatissimi in materia. Sette donne per ogni uomo, praticamente trae le sue origini dalla Bibbia, perché c'è stata una guerra dove tutti gli uomini sono morti ed erano rimasti solo più pochi uomini e un sacco di donne. E sì, per questo ti diceva sette per uno.
3: Sì, ma i tempi della Bibbia si una bella festa.
4: Scusate, ma
0: cosa ha detto?
3: Una bella festa.
4: Scusa, sette donne e un uomo, bellissimo. Ditemi dove devo andare. Ci vado subito, scusate.

Le spiagge di Fiorello ci fanno parlare anche di attualità, perché c'è il pasticcio della carta d'identità che doveva scadere al 3 di agosto, e questa è una notizia però interessante per chi magari doveva fare ancora delle code per rinnovarla, perché si fanno sempre le cose un po' all'ultimo, eccetera eccetera. La carta d'identità rimarrà valida, quella che avete cartacea, però non per l'espatrio, quindi se si deve andare all'estero assolutamente ci vuole la carta d'identità elettronica, però tutti quelli che non devono andare all'estero possono tranquillamente far funzionare ancora la carta d'identità, che era previsto appunto il blocco il 3 agosto e sarà valido fino alla scadenza naturale della

con la canzone di Albano e Romina, Felicità, che se non ricordo male vinsero addirittura un festival di Sanremo. Sono sempre stati un po' bistrattati dalle radio e anche un po' così, perché è una canzone semplice, no? Che no. Bene, adesso Emmanuel Macron l'ha usata come sottofondo per un suo post dedicato su Instagram per la visita della presidente Meloni, e insomma Albano ovviamente tutto contento e dice: spero che tra la Meloni e Macron vadano, insomma, le cose vadano bene, che non funzioni come per me.

0: noi torniamo indietro nel tempo perché, come sapete, festeggiamo i 25 anni delle Badole Online con il meglio.
1: Gerotto, ti fa ringiovanire. Tu lo piazzi dietro il collo e immediatamente sembra che vada bene.
2: Ma ringiovanisci in che senso, scusa?
1: Guarda, non ho ben capito perché è come se lui ti tirasse, no?
2: Ah, quindi ringiovanisce nel senso che
1: sì.
2: Ti fa le rughe.
1: Sì.
2: Ah, tira le rughe.
3: E qui l'effetto è immediato, si vede dalla foto.
1: Ecco, ma tu secondo te è vero? Secondo te è vero?
2: È anche vero che per tirarsi le rughe tanti attrici mettono il cerotto. Ci sono dei cerotti trasparenti che ti tirano un po' gli occhi.
1: Esatto. Sì, ecco, questo qua praticamente ti tira
2: il collo.
1: Sì, ti tira il collo.

0: Bambina.
1: No, allora, je parle très bien français. Se poi io voglio fare la
2: Badol, non so parlare allora in francese, non so niente di francese.
1: Io avevo fatto un corso di spagnolo.
2: Sì?
1: Mi ricordo
3: hasta la
1: cippa
3: vista
1: di nulla.
3: Hasta la vista, almeno quello. Parli un po' con Speedy Gonzalez. Fai un gatto fresco.
4: Ma tanto basta che aggiungi la S ovunque, parli spagnolo.
1: Infatti, il francese, come sappiamo, è un cioè, ci sono degli intercalari che fanno subito francese, loro hanno quel merda.
4: Sei un po' chic.
2: Sì, sì.
4: Cioè sei chic col francese.
2: Chic, però, merda.
4: Allora, il Veneto non è chic, è il francese,
2: no, sì,
4: chic.
2: Vero.
1: La socia lei la butta, sai, sulla chiccheria, sì, perché è una modaiola, una tipa, hai capito?
4: E allora, perché io e Carla Bruni siamo proprio
2: due sorelle.
4: Voisin.
1: Soprattutto di altezza. Ci mettiamo tutti e tre e facciamo come i nani di Biancaneve con Carla Bruni.
5: A posto.
1: Mettiamola di quelle sdraiette, sai, di tipo quelle quando lei passa la notte a qualcuno.
2: Dove la mettiamo, Luisa? Dove la mettiamo la sdraietta?
4: Oppure semplicemente la sdraietta da campeggio. Cioè, così.
2: Sì. Ci sta.
1: Tu dici dove la mettiamo?
2: Dove
1: perché
2: la mettiamo?
1: Non ci sta tanto come spazio.
2: Saprei. O la metti sotto il tavolo, questo qua, bellissimo, di vetro, ti metti lì, fa un po' teca.
4: Fa tanto Santa Balsamato.
1: No. Fa un po' Flavia Vento in passato.
2: Anche
4: ma
2: effettivamente che brutta immagine,
1: fa un po' beato Angelo Carletti,
2: sì un pochino sì vabbè, però potremmo adibirla poi a museo questa sede della radio, no? Cioè, sai quanti turisti verrebbero a vedere il DJ che dorme dentro la teca?
1: il DJ imbalsamato. Ho capito la fine che farò.
6: In chiusura, sono le 10:58, lasciamo tutto in mano allora.

0: Torna C'è Fermento a Saluzzo, da giovedì 18 a domenica 21 giugno. Il salone della birra artigianale di qualità vi aspetta nei cortili del quartiere e presso l'ala di ferro di Piazza Cavour, con tante novità: 16 birrifici nazionali e internazionali, 2 consorzi, 7 cucine di strada e 7 produttori. Tante le novità, tra cui l'apertura del salone brassicolo all'intero mondo dei fermentati, attraverso incontri con esperti nazionali e internazionali e proposte culinarie a tema, proprio sotto l'ala di Piazza Cavour. Poi tutti al quartiere per le degustazioni e le chiacchierate live con i protagonisti del salone, tour degustazione, musica dal vivo e molto altro. Scopri C'è Fermento sui social o visita il sito cefermento.it.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Sono le 11:03.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Dai che giovedì, benvenuti, buongiorno, buongiorno, bentrovati. Siamo al penultimo appuntamento anche per la settimana con Pianeta Italia. Inizia il nostro viaggio italiano, pronti alla riscoperta insieme della musica italiana dagli anni 70 ad oggi.

piano piano piano le cerchiamo. Era il grande Alberto con la bottega del caffè. Benvenuti, bentrovati con Pianeta Italia, penultimo appuntamento anche per questa settimana. Un saluto da Lorenzo Bartoli e buon viaggio con

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo la pubblicità.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.

0: bentrovati da Gerardo De Vivo. Dopo Messi, Mbappé e Haaland al mondiale entra in scena un altro bomber. C'è la doppia firma di Harry Kane nel debutto vincente dell'Inghilterra sulla Croazia. Partita subito vibrante. Un errore di Modric causa un rigore per l'Inghilterra. Kane si fa parare il tiro da Livakovic, che però si muove in anticipo. Sulla ripetizione il capitano non sbaglia. Pari del Comasco Baturin, ancora segno Kane, ancora pari di Musa, tutto nel primo tempo. Nella ripresa dominio inglese, Bellingham e Rashford fissano il risultato sul 4-2. Nello stesso girone, Ghana-Panama 1-0, gol in pieno recupero di Henky. Deludente l'esordio di Cristiano Ronaldo e del Portogallo, fermato sul pari dal Congo. Subito avanti con João Neves al sesto minuto, i lusitani subiscono il gol del pari di Wissa nel recupero del primo tempo. Il risultato non cambia nella ripresa, finisce 1-1. In testa al girone va la Colombia, vittoriosa sull'Uzbekistan di Cannavaro. Sudamericani in vantaggio con Muñoz, pari di Faisulayev, Luis Diaz e Campas firmano il definitivo 3-1. Si è chiusa così la prima tornata di gare della fase a gironi. Stasera scatta il secondo turno. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar e Messico, Corea del Sud. Basket, la netta vittoria di martedì in gara 3 della Reyer Venezia ha allungato la finale scudetto contro Milano, che è sul 2-1 nella serie. Stasera altro match point tricolore per l'Olimpia, attesa alle 20 al Taliercio. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Pallavolo, dopo il 3-1 sulla Repubblica Ceca, l'Italia torna in campo oggi nella seconda tappa della Nations League femminile nelle Filippine. Alle 14, azzurre opposte alla Serbia, che il CT Velasco inquadra così.
1: Una partita molto difficile, certamente, la Serbia è praticamente al completo, le manca solo Vosković e Maia, che penso che giocherà solo l'europeo, non lo so, però per il resto ci sono tutte, una squadra molto forte che sempre ci ha creato delle difficoltà, anche quando avevamo tutte le titolari. Sarà un, non so si prova, però sicuramente una partita che ci farà crescere.
0: Tennis, al torneo di Halle, Sonego eliminato al primo turno da Shelton. Oggi torna in campo Mattia Bellucci, dopo aver sconfitto il numero 11 del mondo Bublik, affronta negli ottavi il belga Collignon. Ciclismo, aperto dall'assolo di Pogacar, vittorioso nella prima tappa dopo una fuga solitaria di 70 km. Il Giro di Svizzera propone oggi la seconda frazione, 144 km con partenza e arrivo a Locarno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Prossime news tra mezz'ora. Un saluto dai campioni dello sport.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Piemonte Sound, da Simone Rigone, e anche i rotti contano.

Una storia che vale Laura Pausini, ormai ha segnato quasi un decennio anche questo motivo, che se ci penso, no, un ventennio, pardon, che un decennio, era il 2001, se ci penso da è veramente

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo una pausa.
1: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: È mezzogiorno.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti prevede la garanzia della sovranità e dell'integrità territoriale del Libano, ovvero il ritiro completo delle forze israeliane. E quanto affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei durante un'intervista all'emittente Al-Akbar vicino al movimento sciita Hezbollah. Il funzionario ha avvertito che se questa condizione non sarà rispettata, il memorandum sarà annullato e successivi negoziati non porteranno un accordo definitivo. L'Iran, tra i paesi che hanno sostenuto gli investimenti stranieri nella ricostruzione del Libano, e ha svolto un ruolo attivo in questo processo, ha detto il portavoce. Siamo fiduciosi che il Libano, con il ritorno della sicurezza e della stabilità, tornerà ad essere un mercato attraente per gli investimenti.
2: Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia, con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti. Attualmente 4 aeroporti non accettano né fanno partire voli, si legge nel comunicato condiviso su Telegram. Secondo il canale Telegram Shot, sarebbero ben 527 i voli cancellati o rimandati negli aeroporti di Mosca.
3: Al via questa mattina gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte con la prima prova di italiano, con la scelta tra 7 tracce fornite dal Ministero dell'Istruzione. Italiano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un brano tratto da un libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. È una prova importante, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona, il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi in un video pubblicato sui social.
4: Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. E questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita.
2: Sarà emanata oggi dalla Corte d'Assise a Firenze la sentenza per Vasile Frumuzace, il vigilante 33enne reo confesso del femminicidio della escort Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccise a Monte Cateni Terme nell'agosto del 2024 e a Prato nel maggio 2025. Nei confronti del 33enne è stato chiesto l'ergastolo.
3: L'anticiclone africano stringe la presa sull'Italia e scatta l'allerta caldo. La Protezione Civile e il Ministero della Salute hanno delineato il quadro meteorologico per la giornata di oggi. Bollino arancione per diverse grandi città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime oscilleranno tra i 33 e i 36 gradi, accompagnate da alti tassi di umidità che accentueranno il disagio bioclimatico.
2: Il basket Venezia e Milano torneranno a sfidarsi questa sera in gara 4 scudetto. L'appuntamento è a Mestre, con Milano che cerca la vittoria che le varrebbe il 32esimo scudetto della sua storia. Ma Venezia, forte del miglior attacco del campionato, vuole rimandare tutto a gara 5 per giocarsi fino all'ultimo il titolo.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: State ascoltando Pianeta Italia.
3: Pianeta Italia.
2: Con Lorenzo Bartoli.

Era il molleggiato, era il grande Adriano, ragazzi. Però siamo nell'87. Di sicuro della sua discografia un po' la canzone un po' meno nota rispetto ad altri classici, però c'entrava col periodo, si titola Fresco. Siete sempre all'ascolto di Pianeta Italia, tra poco restate con noi, ritorniamo alla grande, ci daremo veramente una botta di rock italiano. Per i prossimi minuti invece, 1996, c'è Marina Rei.

0: Nel 2002 in compagnia dei Nomadi, amore che prendi, amore che dai.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Radio Piemonte Sound Amica Radio, insieme dal 1976.
4: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
5: La buona musica italiana di oggi e di ieri su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
6: Dal 1983, brano che è stato ripreso e ricantato dallo stesso Enrico Ruggeri, che negli anni 80 l'aveva scritto questo testo. Cantato da Diana Hest. Abbiamo ripescato la versione

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le cancellerie europee salutano con soddisfazione l'accordo raggiunto tra USA e Iran con le firme, per ora sulla versione digitale del memorandum d'intesa, apposte dal presidente USA Trump e da quello iraniano Pezeshkian. Ma l'apprezzamento per l'accordo si estende alla Cina. Intesa positiva, ora le parti onorino gli impegni, fa sapere Pechino. L'accordo tra USA e Iran è già in vigore, domani arriverà la firma definitiva in presenza a Lucerna in Svizzera tra il vicepresidente USA Vance e il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Tra i 14 punti previsti lo stop alle operazioni militari sull'Iran, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza pedaggi, anche se su questo punto Teheran mantiene l'intenzione di volerli applicare, e poi un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli USA. Tutti temi che dopo il G7, conclusosi ieri a Evian in Francia, a margine del quale Trump ha firmato il memorandum tra USA e Iran, saranno ripresi oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo. Al vertice europeo si parlerà anche del bilancio dell'Unione, di competitività, ma soprattutto si parlerà dell'Ucraina. Anche a Bruxelles, come ieri a Evian, sarà presente Zelensky, che ha incassato nuovi aiuti dai paesi europei e nuove sanzioni alla Russia. Intanto sul campo sciami di droni ucraini hanno colpito sia nella città di Rostov sia una raffineria nei pressi di Mosca, mentre missili russi nella notte hanno colpito Kiev. Un'altra giornata di disagi sull'alta velocità, stamani deviazioni e rallentamenti con ritardi fino all'ora e mezza per danneggiamenti sulla Napoli-Roma a causa, spiega Trenitalia, del furto di cavi avvenuto stamani alle 6.50 da parte di ignoti nel Casertano. Ieri un guasto ha causato cancellazioni e gravi ritardi per un altro guasta la linea elettrica tra Milano e Bologna nella tratta tra Rogoredo e Piacenza. Il ministro dei trasporti Salvini ha fatto trapelare irritazione ai vertici di Ferrovie. Sono gli italiani ad essere irritati, commenta la leader Dem Schlein. L'esame di maturità 2020

0: 26, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano che vede impegnati questa mattina 520.000 studenti. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente, insediamento e discorso del presidente Giuseppe Saragat. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Francesco, noi preferiamo Titanic, sì, è chiaro. Con Francesco De Gregori, questi sono i classici Made in Italy di casa nostra, la grande musica italiana che da 30-40 anni si fa ricordare, si farà ricordare ancora, sì, per quanti anni, finché non ci saranno dei nuovi classici importanti che rimarranno nella nostra storia.

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo una pausa.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

grandissimo, fortunatissimo. Una serie di canzoni, una più bella dell'altra, che hanno avuto il loro successo radiofonico sia in Italia che nel mondo. Album tradotto in diverse lingue. Era il 1996 e Rossa Ramazzotti con Più bella cosa.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia con nuovi raid incrociati, in particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni, l'ha annunciato il Ministero dei Trasporti. Attualmente 4 aeroporti non accettano né fanno partire voli, si legge nel comunicato condiviso su Telegram. Secondo il canale Telegram Shot sarebbero ben 527 voli cancellati o rimandati negli aeroporti di Mosca.
2: Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano in provincia di Brindisi con l'accusa di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica legati ad una matrice jihadista. L'operazione è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce. L'arresto è giunto dopo un blitz dei carabinieri del reparto speciale dell'antiterrorismo con il supporto dei militari del comando provinciale di Brindisi.
3: Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Le condizioni della donna sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni dei legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, nelle ultime ore la madre del commesso ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online.
2: Al via questa mattina gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti alle prese con la prima prova di italiano. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un brano tratto da un libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. Domani la seconda prova, poi sarà la volta degli orali.
3: Dopo una mattinata di pesanti disagi, quella di oggi sulla rete ferroviaria italiana dopo quella di ieri. Dalle 7 la circolazione sulla linea alta velocità Roma-Napoli è iniziato a registrare rallentamenti significativi a causa di un guasto provocato da danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli in provincia di Caserta. I treni a alta velocità possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia con maggiori tempi di percorrenza.
2: Lo sport: al Giro di Svizzera femminile Elisa Longo Borghini ha messo subito le cose in chiaro nella seconda tappa. L'italiana ha vinto la frazione di oggi con un'azione solitaria attuata sull'ultimo strappo previsto e ha conquistato anche la maglia di leader della classifica generale. Per la piemontese si tratta della quarta vittoria stagionale, la 61esima in carriera.
3: Per il momento è tutto, al prossimo appuntamento.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it. Vieni a trovarci presso
1: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

fiato, un classico quasi degli anni 70 dei Mattia Bazar con la voce inconfondibile di Antonella Ruggero, ed è una canzone particolare, ci piace particolarmente devo dire questo brano perché si nota tutta la sua magia, la sua intensità, la sua estensione vocale di Antonella Ruggero nell'arco di tutta la canzone, dal basso all'alto a cose straordinarie che secondo me può fare solamente

brano che risale ovviamente nella sua versione originale agli anni 60 ed era Everlasting Love, ma gli stessi Ricchi e Poveri lo tradussero proprio nel 1960.

0: è una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
1: Radio Piemonte Sound è Amica Radio, la radio della tua città.

0: valido sempre questo teorema, sempre vale, sempre, sempre, sempre.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
0: Inizia la sua storia negli anni metà, diciamo, tra il 75 e il 76. Negli anni 80 è già nel pieno del suo successo in assoluto. Sto parlando di Vasco Rossi, 1980.

0: tutta Italia. Questa estate non rinunciare alle tue vacanze. Sintonizzati su Pianeta Italia e lasciati trasportare dalla musica nelle località più belle del nostro paese.
1: Ciao!

nostro viaggio rewind con Vasco Rossi, direi di sì, che ci siamo dati una bella carica di rock, ma non finisce qui, perché nella nostra ultima parte, nella sequenza musicale, soprattutto abbiamo preparato dei motivi giusto per tenerci belli, carichi, allegri e non andare a deprimerci, a parte che mancano 24 ore al weekend, quindi c'è poco da deprimersi. Viaggio italiano, parte la sequenza tra poco, Eros Ramazzotti, Luis Fonsi, Albano e Romina Power, subito in apertura Gigi D'Alessio.

informazioni, richiedile ogni giorno a Pianeta Italia. Scrivi a lorenzo@radiopianeta.it. Pianeta Italia, la nostra storia nella musica.

pieno e carico, e direi che abbiamo concluso bene. Rossa Ramazzotti, Luis Fonsi con Per le strade una canzone, sempre sempre prima Albano e Romina, e in apertura Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Respirare. La nostra sequenza ritorna domani.

0: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.
4: Radio Piemonte Sound.
5: Sono le 14 e 8 minuti.
6: News dall'Italia e dal mondo.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Via all'esame di maturità 2026. Nelle tracce scelte dal Ministero dell'Istruzione quest'anno Cesare Pavese e Vitaliano Brancati come autori per il tema di tipologia A, l'analisi del testo. Piero Banucci, Giuseppe Saragat e Frank Furedi, gli autori scelti per il testo argomentativo di tipologia B. Infine, per il tema di attualità, Mario Calabresi e Vanks Usman nella tipologia C. La prima prova scritta dell'esame di maturità vale 20 punti, 6 ore a disposizione per completarla.
7: Il presidente degli Stati Uniti ha firmato personalmente una copia dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. La Casa Bianca ha pubblicato il video di Donald Trump seduto a tavola a Versailles tra Emmanuel Macron e la moglie Brigitte, mentre firma l'intesa. Non è stato facile, ha detto il tycoon, come si vede nel filmato condiviso sui social dal presidente francese. Dopo la firma del documento, Macron ha celebrato il momento chiave esclamando: bravo, ottimo lavoro.
8: Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia, con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti, sarebbero ben 527 i voli cancellati. Inoltre diversi droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di Mosca. Lo ha dichiarato, come riporta l'agenzia TASS, il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin.
7: La cronaca ci riporta in Italia. Martedì sera a Platì, Reggio Calabria, una donna avrebbe investito accidentalmente la figlia di 3 anni mentre faceva la retromarcia con la propria auto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la bambina non c'è stato nulla da fare. I carabinieri intervenuti sul posto hanno eseguito gli accertamenti per ricostruire la dinamica, ma dai rilievi non ci sarebbero dubbi che si sia trattato di un incidente che si è trasformato in tragedia.
8: Un trentenne palestinese residente nella provincia di Brindisi è stato arrestato dai carabinieri, gravemente indiziato del reato di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica. Contestualmente, perquisizioni domiciliari nei confronti di un connazionale. Risulta ora indagato in stato di libertà per la stessa fattispecie di reato.
7: E siamo al calcio. Real Madrid scatenato sul mercato. Le merengue hanno ufficializzato l'ingaggio del difensore della nazionale francese Ibrahima Konaté con un contratto quadriennale fino al 2030. Affidato alla guida di José Mourinho, il Real ha annunciato nei giorni scorsi gli acquisti del terzino sinistro spagnolo Marco Cucurella del Chelsea e del centrocampista spagnolo Bernardo Silva dal Manchester City, e del difensore tedesco Antonio Rudiger ha prolungato il suo contratto con il club merengue.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Prossime news tra mezz'ora.

0: ultimi ritocchi alla scaletta e si parte tra poco. Hit Parade, Story e New Hit.
1: Il comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it.
2: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
3: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

Anche per oggi siamo pronti a far girare i dischi. Siamo la colonna sonora del vostro pomeriggio tra le 14 e le 17 su Radio Piemonte Sound, il Parade Story New Hit. Io sono Mirko Bencivenni.

0: 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.
1: Oggi ci occupiamo di singoli, 20 singoli più venduti in Italia di tutto il 1998. Per segnalarvi alla posizione numero 20, Gimme Love, DJ Dado and Michelle Wicks. Posizione numero 19 per Alexia con Gimme Love.

Galaxia con Gimme Love, grandissimo successo del 1998, a tutti gli effetti 19° singolo più venduto dell'anno. 18 per Claudio Baglioni con Da me a te, posizione numero 17 per Una meteora, lei si chiama Jennifer Page e la canzone che stiamo per ascoltarci

Cash, più o meno come quando si fa il botto, voi continuate a fare il botto assieme a noi con tutta la più bella musica del passato. Oggi siamo nel 1998, se vi siete appena sintonizzati, la nostra è una hit story annuale, quindi sono i 20 singoli sicuramente più programmati dalle radio e più venduti in Italia in quel periodo, relativi all'intera annata 1998. 17 per Jennifer Page, appena ascoltata con Crush, 16 con Aqua e Dr. Jones, 15 per U2 con Sweet Thing, 14 per I Gemelli Diversi. Il 1998 è l'anno in cui conosciamo questa grandissima band e per il successo d'esordio avevano scelto una voce femminile assolutamente straordinaria, quella di Jenny B, insieme per Un Attimo Ancora, cover di uno storico successo.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni

0: assaporare nota dopo nota, rimanete con noi, il viaggio continua su Radio Piemonte Sound, naturalmente, dove se no.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. In apertura una notizia appena arrivata: secondo i legali di Andrea Sempio, la madre del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, avrebbe tentato il suicidio. Daniela Ferrari, 66 anni, è ricoverata d'urgenza da ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. È in rianimazione ma non in pericolo di vita, fa sapere il legale Liborio Catagliotti, che ha detto: questo campanello di allarme ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni. Plauso unanime delle cancellerie europee, anche arabe, per l'intesa tra Stati Uniti e Iran, siglata per ora a distanza e domani in una cerimonia in presenza a Ginevra, ma rimangono le incognite soprattutto sulla posizione di Israele, che ribadisce il no al ritiro dal Libano e ora attacca anche Bruxelles. Alessandro Ciselin.
3: Il memorandum d'intesa per mettere fine alla guerra è stato siglato elettronicamente. Trump lo ha sottoscritto a Versailles a cena con Macron, l'omologo iraniano Pezeshkian in patria e il Pakistan conferma, e domani, col sostegno del co-mediatore Qatar, presiederà in Svizzera la cerimonia ufficiale di firma dell'intesa da parte del vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. L'Europa prepara la missione nello stretto, guidata da Francia e Gran Bretagna, pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice il presidente francese, in vista del Consiglio europeo al via stasera. Obiettivo: accompagnare l'apertura dello stretto di Hormuz, al cuore dell'intesa tra Teheran e Washington, anche con operazioni di sminamento. L'intesa prevederebbe inoltre un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli Stati Uniti, l'allentamento delle sanzioni ma anche lo stop alle ostilità tra Israele ed Hezbollah. Va rispettata anche questa parte, sottolinea Mosca, nell'esprimere sostegno assieme a Pechino all'accordo, ma Israele continua a sfilarsi e ribadisce: non ci ritiriamo dal sud del Libano. E ora se la prende anche con Bruxelles. Il ministro degli esteri Saar annuncia lo stop ai rapporti con l'alta rappresentante Callas, che fin qui prudente aveva parlato

0: apartheid sul trattamento israeliano dei palestinesi.
1: Sentivate del Consiglio europeo, il primo punto all'ordine del giorno sarà il conflitto russo-ucraino, che anche la notte scorsa è proseguito col lancio incrociato di missili e droni. Chiusi stamani precauzionalmente tutti gli aeroporti a Mosca. Bruxelles sarà nuovamente presente Zelensky a incassare il ribadito sostegno dei 27 e il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'esame di maturità 2026, stamattina più di 520.000 studenti alle prese con la prova di italiano, 7 le tracce. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo, ma anche il discorso di insediamento alla Costituente di Giuseppe Saragat, e via social è arrivato l'incoraggiamento della Premier Meloni.
2: Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. Alla fine, al di là di tutto quello che studiate, di tutto quello che imparate, di tutto quello che diciamo riuscite ad apprendere da un libro di testo, vale quello che siete in grado di tirare fuori da voi stessi.
1: Oggi alle 16.30 l'ultimo saluto al cardinale Ruini, morto il 16 giugno all'età di 95 anni. A presiedere le esequie nella Basilica di San Pietro sarà Papa Leone, che ha definito Ruini un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Presente anche il cardinale Matteo Zuppi. Successivamente il feretro verrà trasferito nella diocesi natale per una seconda funzione solenne nella cattedrale di Reggio Emilia. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie, una tendenza che va invertita con urgenza. Così la Presidente della Repubblica Mattarella, intervenendo ieri al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Sentiamo le sue parole.
3: Questa dicotomia va sciolta, non nella direzione di una demonizzazione del cambiamento, al contrario, per esaltarne gli immensi effetti positivi, sapendolo sapientemente governare con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone, moltiplicare la consapevolezza, dunque la libertà dei cittadini, e sapendo che il lavoro di ciascuno vi è strettamente connesso.
1: Sport, calcio, tra la sera e la notte italiana, quattro partite aprono il secondo turno della fase a girone dei mondiali. Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar, Messico, Corea del Sud. La prima tornata di gare ha intanto emesso un primo parziale verdetto. È il torneo dei bomber. Gerardo De Vivo.
4: Messi, Mbappé, Haaland, Kane, il mondiale ha calato il poker d'assi, ha iniziato il francese contro il Senegal, una doppietta per diventare a 27 anni il miglior marcatore nella storia della sua nazionale a quota 58, 14 ne ha segnati in tre mondiali di fila, debutto con due gol anche per Haaland, vittima di turno l'Iraq, 57 gol in 51 partite con la Norvegia, i numeri irrazionali del gigante del City, terzo in ordine di entrata in scena Sua Maestà Leo Messi. Tripletta all'Algeria, agguantato Miro Klose, in vetta alla classifica dei marcatori mondiali a quota 16 e siamo solo all'inizio. Al ballo del gol partecipa Harry Kane, ne fa due alla Croazia nel debutto vincente dell'Inghilterra e alimenta il sogno di portare la Coppa del Mondo sotto il Big Ben a 60 anni dalla prima e unica volta. Manca un nome nell'Olimpo dei bomber, Cristiano Ronaldo, deludente come tutto il Portogallo nel pari col Congo. Zero tiri in porta, zero dribbling, zero falli subiti, non pervenuti.
1: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Prossime news tra mezz'ora.

Sigla è per giunta griffato Radio Piemonte Sound, Hit Parade Story New Hit procede ora nel passato, vi porto in un non particolarmente lontanissimo 2016 se vogliamo, laddove il quarto album più venduto in Italia dell'intero anno era la raccolta Vasco Non Stop. E perché da questo disco non riascoltarci una hit del 1993 intitolata Delusa? Il Blasco in questa canzone si riferiva alle ragazze di Non è la Rai, storico programma di Gianni Boncompagni che veniva trasmesso da Mediaset in quegli anni.

0: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Bis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Torna C'è Fermento a Saluzzo, da giovedì 18 a domenica 21 giugno. Il Salone della Birra Artigianale di qualità vi aspetta nei cortili del quartiere e presso l'ala di ferro di Piazza Cavour, con tante novità. 16 birrifici nazionali e internazionali, 2 consorzi, 7 cucine di strada e 7 produttori. Tante le novità, tra cui l'apertura del Salone Brassicolo all'intero mondo dei fermentati, attraverso incontri con esperti nazionali e internazionali e proposte culinarie a tema. Proprio sotto l'ala di Piazza Cavour. Poi tutti al quartiere per le degustazioni e le chiacchierate live con i protagonisti del salone. Tour degustazione, musica dal vivo e molto altro. Scopri C'è Fermento sui social.

0: pausa, tra poco.
1: Sono le 15.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura agli esteri, ho firmato l'accordo con l'Iran. A dirlo è Donald Trump, che ha sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra mentre si trovava a cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e come primo passo l'Iran aprirà immediatamente lo stretto di Hormuz, scrive sul suo account X il primo ministro pakistano Sharif, e gli Stati Uniti d'America, continua, revocheranno il blocco navale. La firma domani in Svizzera.
3: Al via la prima prova della maturità 2026 oggi. Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi sono alcuni dei protagonisti delle tracce del tema di italiano. I candidati all'esame quest'anno sono 527.747, un dato in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025. In particolare i candidati interni sono 513.738, mentre lo scorso anno erano 511.349, in aumento dello 0,5%. Gli esterni sono 14.009 rispetto ai 13.066 del 2025, con un aumento del 7,2%.
4: Attentato il suicidio a Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, autorizzati dalla famiglia a comunicarlo. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa.
3: È stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe essere di Sara su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena nell'Aquilano, dove lei e sua sorella vivevano dopo la separazione dei genitori. Lei, 12 anni, e Alicia, 16, sono scomparse dalla casa famiglia la notte del 6 giugno. A riferire del fermaglio è la referente sezione Abruzzo di Penelope, associazione di supporto alle famiglie di persone scomparse. Sarebbe un primo concreto segnale del passaggio delle due sorelle. Ora si cerca verso la montagna e il lago Barrea.
4: Una donna di 60 anni è stata trovata morta questa mattina all'interno del suo appartamento ad Ascoli Piceno. A dare l'allarme è stato il marito, che l'ha trovata esanime all'interno del bagno questa mattina. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La salma è stata posta sotto sequestro per ordine dell'autorità giudiziaria per chiarire l'esatta causa della morte. Nell'appartamento sono presenti i carabinieri, compresi quelli del reparto scientifico per i rilievi.
3: Siamo al calcio. Mondiali 2026. Scese in campo tutte le squadre. Comincia oggi il secondo turno della fase a gironi. Il Messico cerca il bis e affronta la Corea del Sud. La Svizzera vuole dimenticare il pareggio dell'esordio e attende la Bosnia. Il Canada cerca il primo successo e ospita il Qatar, mentre il programma è completato da Repubblica Ceca Sudafrica. Intanto la FIFA nega che alcuni tifosi inglesi siano entrati ieri allo stadio senza biglietto per assistere alla partita contro la Croazia.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Vuoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera? Avere il sangue blu o il pollice verde? Vedere tutto rosa? Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
0: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Dal 1976 siamo la radio della tua città. Per continuare ad esserlo, ti chiediamo di farti riconoscere dai nostri inserzionisti. Di che ascolti Radio Piemonte Sound, amica radio.

Il 1998, la classifica dei 20 singoli protagonisti di quell'anno. Io sono sempre Mirko Bencivenni, vi ho lasciati alcuni istanti fa con Gemelli Diversi e un attimo ancora la posizione numero 14. 13 per un successo dance, Temporary featuring Maya con Feel It. 12 per Los Umbrellas e No Tengo Di Nero, appena ascoltati. 11 invece per la musica italiana di Alex Britti, che conosciamo in quell'anno con il suo primissimo grande singolo, Solo una volta o tutta la vita.

passano le ore e finalmente noi faremo l'amore. Amori leggeri e leggiadri come l'estate. Infatti questo è stato un successone dell'estate 1998. Ricordo anche il videoclip, tutti quanti in spiaggia con Alex Britti che strimpellava la chitarra e tutti quanti insieme che canticchiavano il ritornello di questo brano molto leggero e leggiadro, come sottolineavamo poc'anzi. Solo una volta o tutta la vita è il titolo del brano che ci siamo appena ascoltati e che occupa la posizione numero 11 nella classifica dei 20 singoli più venduti in Italia, protagonisti dell'intera annata 1998. 10, entrando in top 10, c'erano delle fanciulle che facevano code chilometriche non solo ai concerti dove c'erano migliaia e milioni di persone in tutto il mondo, ma anche se ti capitava di passare per un albergo dove alloggiavano, per aspettare che uscissero c'erano code chilometriche, invadevano città. Un'esperienza che è capitato a me. Spice Girls, 10 nella hit story di oggi, per un successo dolce dolce, Viva Forever. Loro avevano fatto anche hit un tantino più scatenate rispetto a questa. Questa è veramente dolcissima, tranquilla. Facciamoci una mega coccola, dai!

0: Qualcuno sostiene che a volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme e le note e le emozioni. E allora Radio Piemonte Sound è pronta a suonarvi ora musica nuova.
1: La musica più bella che c'è, Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: New Hit, le nuove produzioni musicali su Radio Piemonte Sound.

0: 5 droni abbattuti, fa sapere il Ministero della Difesa di Mosca. Si conta anche un morto nella regione di Rostov. Gli ultimi attacchi di Kiev non aiutano a promuovere un incontro tra Zelensky e Putin, fa sapere il consigliere presidenziale russo Ushakov, mentre il presidente ucraino rilancia: non vogliamo questa guerra e non l'abbiamo mai voluta, ma se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucerà. Da Cesare Pavese a Vitalino Brancati, dall'intervento di Saragat all'Assemblea Costituente al testo tratto da un libro di Mario Calabresi. Con la prima prova scritta, il tema di italiano questa mattina ha preso il via l'esame di maturità, impegnati 528.000 studenti, vietati smartphone, tablet e auricolari, pena l'esclusione dall'esame. Domani la seconda prova, diversa per ogni indirizzo, latino al classico, matematica allo scientifico. Poi sarà la volta degli orali. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, nell'Aquilano, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. A riferire il particolare Alessia Natali, referente della sezione Abruzzo di Penelope, l'associazione che si occupa di supporto alle famiglie di persone scomparse. Sarebbe questo dunque il primo concreto segnale del passaggio delle due sorelle di 12 e 16 anni, di cui si sono perse le tracce la notte tra il 6 e il 7 giugno. Vanno avanti le ricerche degli inquirenti, la procura di Sulmona indaga per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della casa famiglia. Mondiali, dopo la prima tornata di gare in cui si sono messi in evidenza i bomber da Messi a Kane, scatta questa sera il secondo turno della fase a gironi. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar e Messico, Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Vivere a colori di Alessandra Moroso è un inno all'amore in senso lato, inteso come gioia di vivere, serenità e voglia di sorridere di fronte a tutti i colori che dipingono la realtà. La canzone dava anche il titolo all'album che Alessandra Moroso ha pubblicato nel 2016 e che risulterà essere il quinto più venduto dell'intero anno in Italia.

0: Un hit di oggi, un hit di ieri. Come sempre, pomeriggi esplosivi viviamo qui su Radio Piemonte Sound fino alle 17 in compagnia di Mirko Bencivieni. Piccola pausa pubblicitaria e poi di nuovo insieme.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it.

Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

viaggio di Hit Parade, la storia delle classifiche, la radio continua e riparte assolutamente di slancio. Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni, in questo caso vi ho lasciati alla 10 con Spice Girls e Viva Forever. Posizione numero 9 per Truly Madly Deeply, grandissimo singolo dei Savage Garden. Posizione numero 8, ottavo singolo più venduto in Italia di tutto il 1998 per Lady Ciccone in arte Madonna, la quale ci regala un brano ghiacciato ghiacciato, si intitola Frozen. Ancora buon ascolto e benvenuti a bordo, gente.

quasi voglia di scaldarsi dopo l'australiana dagli occhi di ghiaccio Natalie Imbruglia con Turn. Siamo passati a Frozen di Madonna, posizione numero 7 nella Hit Story di oggi. 6 un passo più in su per Lighthouse Family con I, 5 per Desiree con Life, 4 invece per la colonna sonora del film Titanic, Celine Dion, My Heart Will Go On.

0: Parade torna dopo lo spazio dedicato all'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema, dopo aver scelto una delle 7 tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Cesare Pavese e Vitaliano Brancati come autori per il tema di tipologia A, l'analisi del testo. Piero Bianucci, Giuseppe Saragat e Franco Furedi, gli autori scelti per il testo argomentativo di tipologia B. Infine, per il tema di attualità, Mario Calabresi e Venke Usman nella tipologia C. Domani prova specifica per ciascun indirizzo di studio.
3: Durante il vertice del G7 a Evian in Francia, il presidente americano Trump è stato inondato di idee inutili se non dannose da parte degli europei. Così il consigliere presidenziale russo Ushakov, che ha dichiarato: gli europei insistono chiaramente sul fatto che la guerra debba continuare e sono guidati dalla premessa completamente errata e falsa che la situazione sul campo di battaglia stia presumibilmente cambiando a favore delle forze ucraine, il che è categoricamente falso.
4: Roberto Pietro Guerrino, il noto interprete ucciso nel suo appartamento di Milano e trovato morto il 13 giugno, sarebbe stato colpito con almeno 10 colpi in faccia con un oggetto contundente. Stando a quanto si apprende, ancora non sarebbe stato possibile individuare con certezza l'arma del delitto. Al momento sono state sequestrate numerose statuette insanguinate che, secondo gli inquirenti, potrebbero essere state usate per colpire le sessantenne.
3: Paura a bordo dell'aereo ultraleggero che questa mattina, a seguito di un malfunzionamento, ha effettuato l'atterraggio di emergenza a Reggio Calabria. Il pilota ha quindi tentato un atterraggio di emergenza all'aeroporto dello stretto Tito Minniti. La manovra è riuscita senza causare feriti, tuttavia l'operazione ha causato parecchi disagi ai viaggiatori a causa della sospensione delle attività nello scalo.
4: A Lecce ha aperto un fascicolo d'inchiesta in relazione alla morte di una 62enne che ha perso la vita il 7 giugno scorso dopo essere stata dimessa dall'ospedale in seguito a un intervento ortopedico alla spalla. Il decesso, causato da un collasso, è stato iscritto nel registro degli indagati il medico del reparto di ortopedia dell'ospedale Vito Fazzi, che aveva eseguito l'intervento. L'ipotesi contestata dai magistrati è responsabilità colposa per morte in ambito sanitario e al centro dell'indagine c'è il percorso seguito dopo l'operazione.
3: Lo sport: l'ANAC ha dato parere positivo sulla eleggibilità di Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, alla presidenza della FIGC. Il parere era stato richiesto dal ministro dello sport Abodi in merito alla presunta ineleggibilità del dirigente romano per le norme sul pantouflage. La disposizione citata rinvia alla previsione contenuta nell'articolo 29 bis della legge numero 266 del 2005, la quale, letta in combinato disposto con la norma di rinvio, non prevede incompatibilità per il caso in questione.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o da accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.

0: musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
1: Con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound, con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.
2: New Hit, tutte le novità del mondo musicale.

9 del grande Eros Ramazzotti è l'album più venduto in Italia dell'anno 2003, che include anche il singolo Un attimo di pace, un brano contro la guerra della cronaca rosa e dei falsi pettegolezzi.

Indietro nel tempo, nel 2023, quando nascevano nuove coppie, nuovo amore per Leonardo DiCaprio, che dopo un'estate da Tombeur de Femme mette la testa a posto con Vittoria Ceretti, supermodella italiana classe 1998. Mentre il secondo album più venduto in Italia è Sirio.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune. boves.cn.it.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio. Insieme dal 1976.
4: La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.

Da Barbara Salandri. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nelle scorse ore bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni di Kiev. Oltre 500 i voli cancellati. Colpita

0: Globali, bilancio pluriennale dell'Unione e dossier Ucraina e Medio Oriente. Sono i temi al centro del Consiglio europeo al via questa sera a Bruxelles. Il vertice arriva all'indomani del G7 di Evian, dove i leader hanno confermato il sostegno a Kiev e salutato con favore l'intesa tra USA e Iran. In ambito europeo i 27 ascolteranno il presidente Zelensky sugli ultimi sviluppi della guerra. Oltre al rinnovato supporto a Kiev si discuterà anche dello stato dei negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Dopo 10 giorni arriva un primo segnale nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelle in Abruzzo. Ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche nella zona. In volo a bassa quota un elicottero dei vigili del fuoco diretto verso la montagna e il lago di Barrea. La procura di Sulmona indaga per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della casa famiglia. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un overdose di farmaci. A renderlo noto i legali del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi. La donna resta in rianimazione, le sue condizioni sono stabili ma non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni da parte dei legali di Sempio, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social. Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della Federcalcio. L'autorità nazionale anticorruzione, nel parere richiesto dal ministro per lo sport Abodi, ha escluso l'incompatibilità della candidatura con la precedente carica di presidente del CONI. Lunedì si terranno le elezioni, l'altro candidato è Giancarlo Abete. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A21 Torino-Piacenza segnaliamo code per lavori tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove troviamo code per un incidente tra Masone e Ovada in direzione Gravellona. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Torna C'è Fermento a Saluzzo, da giovedì 18 a domenica 21 giugno. Il Salone della Birra Artigianale di qualità vi aspetta nei cortili del quartiere e presso l'ala di ferro di Piazza Cavour, con tante novità. 16 birrifici nazionali e internazionali, 2 consorzi, 7 cucine di strada e 7 produttori. Tante le novità, tra cui l'apertura del Salone Brassicolo all'intero mondo dei fermentati, attraverso incontri con esperti nazionali e internazionali e proposte culinarie a tema. Proprio sotto l'ala di Piazza Cavour. Poi tutti al quartiere per le degustazioni e le chiacchierate live con i protagonisti del salone. Tour degustazione, musica dal vivo e molto altro. Scopri C'è Fermento sui social o visita il sito cefermento.it.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.

0: Vi porto ora al 22 luglio 1999, quando debutta il Messenger della Microsoft. L'avvento degli smartphone poi negli anni 2000 segnerà il successo planetario di applicazioni di messaggistica istantanea quali WhatsApp e Telegram, per esempio. Ma torniamo al nostro 22 luglio, in musica in questo caso, quando il singolo più venduto in Italia era Il mio nome mai più, Liga Giova Pelù. Siamo nel cuore dell'estate 1999.
1: Io non lo so, c'è ragione chi no.

tutto a voi. E ora vorrei chiamare su questo palco il prossimo artista. È un artista giovane, è un artista

Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe, letti, biancheria da letto. Ed ora ce la promo primavera, con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Si riaccende la speranza nelle ricerche di Sara e Alicia, le due sorelle allontanatesi da una struttura di accoglienza di Cividella Alfadena, in provincia dell'Aquila. Martedì scorso sarebbe stato rinvenuto un fermaglio rosso per capelli per bambini a seguito di una segnalazione di un cittadino nel bosco del paese abruzzese. Potrebbe appartenere a Sara, la più piccola delle due ragazze scomparse. Tutte le ipotesi sono ancora al vaglio degli investigatori e rimane in piedi anche quella dell'allontanamento volontario.
2: Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa la condanna inflitta dalla Corte d'Assese al processo a Firenze a Vasile Frumosache, il vigilante romeno 33enne, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort. Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, la prima uccisa a Montecatini Terme, Pistoia, nell'agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. I giudici hanno quindi accolto la richiesta dei PM.
3: Si recava nel cuore della notte a casa dei genitori e suonava il campanello ripetutamente finché questi non rispondevano, minacciandoli al fine di ottenere denaro da loro. La sera del 12 giugno scorso i carabinieri di Parma hanno arrestato un 35enne italiano senza fissa dimora, mettendo fine all'incubo dell'uomo e della donna. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere.
2: Una bimba di circa 20 mesi è morta dopo essere stata trovata senza vita all'interno di un'auto a Schnorndorf vicino a Stoccarda in Germania. Secondo i primi accertamenti della polizia, la piccola sarebbe stata dimenticata nel veicolo dalla madre, una donna di 44 anni, e sarebbe rimasta nell'abitacolo per diverse ore prima del ritrovamento. La madre, secondo quanto riferito dalle autorità, ha chiesto l'assistenza di un legale e non è stata ancora interrogata. Al momento non è stata arrestata.
3: Seggi aperti nel Regno Unito per un'elezione locale che potrebbe innescare una sfida alla leadership del primo ministro Keir Starmer. Si vota fino alle 23 ora italiana per le elezioni suppletive parlamentari nel collegio elettorale di Macclesfield, nel nord-ovest dell'Inghilterra. Il sindaco della Greater Manchester, Andy Burnham, punta a vincere le elezioni per poter poi tentare di sostituire Starmer come primo ministro e leader del partito laburista.
2: Lo sport in chiusura, Istvan Kovacs sarà l'arbitro di Tunisia-Giappone domenica 21 alle 6 italiane, partita numero 1000 nella storia dei mondiali. Per l'occasione è stata creata una maglia celebrativa che il direttore di gara rumeno e i suoi assistenti indosseranno allo stadio Monterrey di Guadalupe. La maglia avrà dettagli dorati sulle maniche e una patch speciale con il trofeo e il numero 1000. Per il 41enne arbitro sarà anche la prima partita diretta in un mondiale.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

ormai, amici, ci stiamo giocando le carte più importanti della nostra partita, della nostra Hit Parade Story di oggi. I 20 singoli più venduti in Italia di tutto il 1998, già sul podio, posizione numero 3 per Biagio Antonacci con Mi fai stare bene. Alla 2 invece i Goo Goo Dolls.

Iris o Iris, che dir si voglia, Go Go Dolls, colonna sonora, se non ricordo male, del film City of Angels. Sì, assolutamente sì, anche perché mi sto affidando puramente ed esclusivamente a quanto mi suggerisce la mia memoria. Posizione numero uno invece per la colonna sonora del film Armageddon, Aerosmith, Steven Tyler e soci per I Don't Want to Miss a Thing. Numero

I Don't Want to Miss a Thing, Aerosmith, numero uno, singolo più venduto in assoluto di tutto il 1998 in Italia. Amici, sono Mirko Bencivenni, grazie per l'ascolto, solo il tempo di darvi l'appuntamento alla prossima puntata di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Da Mirko Bencivenni è tutto, ciao!

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere.
3: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
4: La radio è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti.

0: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Scatta stasera il secondo turno della fase a gironi del mondiale e c'è già chi potrebbe festeggiare. Messico e Corea del Sud, entrambe vittoriose al primo turno, si affrontano allo stadio Akron di Zapopan. Se una delle due dovesse vincere, si qualificherebbe ai sedicesimi con un turno d'anticipo. Si inizia alle 3 della notte italiana. Ad aprire il programma odierno, nello stesso girone, vietato sbagliare per entrambe nello scontro diretto tra Repubblica Ceca e Sudafrica, sconfitte al debutto il via alle 18. Alle 21 e a mezzanotte i due incontri dell'unico gruppo con la classifica che vede tutte e quattro le squadre perfettamente allineate. Un punto a testa, un gol a testa, frutto dei due 1-1 al debutto. E allora tutto da decidere a iniziare dalle sfide di oggi, Svizzera-Bosnia e Canada-Qatar. Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della Federcalcio. L'autorità nazionale anticorruzione, nel parere richiesto dal ministro per lo sport Abodi, ha escluso l'incompatibilità della candidatura con la precedente carica di presidente del CONI. Le elezioni del nuovo presidente FIGC si terranno lunedì prossimo. L'altro candidato è Giancarlo Abete. Basket, va in scena gara 4 della finale scudetto Venezia-Milano. Secondo match point tricolore per l'Olimpia, in vantaggio 2-1. 48 ore fa in gara 3 la Reyer ha vinto e allungato la serie. Stasera si torna in campo ancora al Taliercio, palla 2 alle 20. L'eventuale gara 5 è in programma domenica al Forum. Pallavolo, prosegue la marcia dell'Italia verso le finals della Nations League femminile. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo il successo all'esordio sulla Repubblica Ceca, le azzurre hanno superato la serie per 3-2. Prossima avversaria sabato, gli Stati Uniti. Tennis, Mattia Bellucci a caccia dei quarti di finale del torneo di Halle. Dopo aver sconfitto il numero 11 del mondo, Bublik, l'azzurro affronta negli ottavi il belga Collignon. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
2: Ciao a tutti, sono Nicole Brelli. Per tutti gli ascoltatori sportivi mando un grande saluto a Radio Piemonte Sound. Continuate a seguirla e a seguirci, un abbraccio.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. In apertura la statale 10 Padana Inferiore, per un incidente momentaneamente vietata la circolazione nel comune di Torino in entrambe le direzioni. Ci spostiamo

alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. La versione di Antonio Diodato in Canzone per te.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: A partire da oggi giovedì 18 giugno fino al 21 negli spazi del quartiere a Saluzzo tantissimi sono gli eventi in programma, tra degustazioni, laboratori, birrifici del territorio e internazionali e un'area speech dove poter scoprire il mondo dei fermentati, perché proprio a Saluzzo appunto torna la 16ª edizione di C'è Fermento. Sentiamo allora le parole in un'intervista a cura di Luisella Mellino, di Francesco Nota, coorganizzatore dell'evento, e poi di Carlo Allemano, presidente della Fondazione Amleto Bertoni, che organizza appunto l'evento.
3: Francesco Nota, con lui vorrei ripercorrere il discorso che non è una festa della birra, perché è proprio tutta un'altra cosa.
4: È un festival dove chi viene per assaggiare la birra, infatti sono assaggi da 15 cl o il bicchiere pieno che è 30, non viene per ubriacarsi, infatti in 15 anni non abbiamo mai avuto un problema di ordine pubblico, ma viene per conoscere, per dialogare direttamente con il birraio che c'è dietro il bancone, viene a scoprire magari come è stata fatta la birra, la specialità. Oltretutto abbiamo birre nazionali che arrivano dal Veneto, Toscana e Sud Italia, ma quest'anno abbiamo anche due birrifici internazionali, quindi abbiamo proprio la conoscenza di come si fa anche la birra fuori casa.
3: Esatto, era proprio lì che volevo arrivare, due birrifici di produzione estera.
4: Sì, due birrifici di produzione estera, e la bellezza della presenza di questi birrifici è che sono stati fortemente caldeggiati e voluti dai birrifici locali, in quanto è necessario per loro incontrarsi e confrontarsi e parlare, e scambio culturale, ma anche scambio di pensieri, scambio di parole, scambio anche di divertimento, perché c'è fermento e anche un momento per cui divertirsi.

0: presentata c'è fermento ed è stato sottolineato, ovviamente non è una festa della birra, è un evento della birra.
1: Esatto, il nostro è un salone, forse unico in Italia, che racconta la birra come vera protagonista della manifestazione. Ce lo dicono, non lo diciamo noi, ma ce lo dicono i birrai che ormai da tantissimi anni ci accompagnano. È un'offerta che ogni anno cambia, ogni anno muta, ma quest'anno ha delle particolarità davvero inedite. Ampliamo il nostro racconto oltre la birra verso i fermentati, quindi ovviamente la birra artigianale rimarrà la vera protagonista della manifestazione, ma tutti i fermentati a livello nazionale, quelli che invece possiamo scoprire fino ad Oriente, diciamo a livello internazionale, saranno i veri protagonisti insieme alla birra di questa nuova edizione di Cefermento.
0: Per i fermentati che cosa intende?
1: Avremo tante cose, avremo il sake, ho scoperto anch'io essere un fermentato, la kombucha, ma anche la panificazione e tanti altri prodotti che a volte sono nella nostra quotidianità, altri tutti da scoprire, ma che scopriremo in una nuova forma, in una nuova veste, e avremo l'occasione di degustare insieme alla birra.
0: Ci sarà anche una nuova location, giusto?
1: Assolutamente, quest'anno Cefermento fa un ulteriore sforzo, si racconta oltre che nei cortili del quartiere, qui nell'ex caserma Mario Musso, si racconterà anche nel centro cittadino, sotto l'ala di ferro, dove sarà allestito uno spazio dove si avverranno momenti di incontro, di laboratorio e di cultura enogastronomica.
2: Cosa succede in città?
3: Radio Piemonte Sound, un grande bacio.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
0: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni@comune.boves.cn.it.

0: Sono le 18.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Cronaca in apertura. È morto il ragazzino di 11 anni che, poco dopo le 14 di oggi, era stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella la sua bicicletta a Reggio Emilia. Il decesso del minore italiano è stato dichiarato all'Arcispedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. A quanto appreso, al momento dell'incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione.
2: Sarebbe stato colpito almeno una decina di volte alla testa e in faccia con un oggetto pesante, forse una statuetta. Roberto Pietro Guerrino, l'interprete dei VIP, ucciso nel suo appartamento a Milano nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno. Un'aggressione violenta e inaspettata, tanto che sul corpo della sessantenne non sarebbero stati ravvisati segni di difesa. E questo è il responso dell'autopsia sull'uomo assassinato nella sua casa, probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento la sera prima tramite un'app di incontri.
3: La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi Vasile Frumuzascia, il vigilante 33enne romeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali. Anna Maria Andrei, 27 anni, uccisa a Montecatini Terme nell'agosto 2024 e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccisa a Prato a maggio 2025. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Frumuzascia è stato riconosciuto colpevole di omicidio aggravato dai futili motivi, esclusa invece l'aggravante della premeditazione.
2: E terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026, gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema dopo aver scelto una delle 7 tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Molto apprezzata la traccia C su Meraviglia e Fatica, come testimoniano i racconti degli studenti raccolti da Francesca Balestrieri.
4: La traccia C è piaciuta tutte e due, sia quella della Meraviglia che quella della Fatica. Poi ho fatto quella della Fatica e mi sono trovato bene, perché poi ho parlato di come si rapporta ad oggi sulla società di oggi la fatica, su anche sui giovani, sull'ambito lavorativo, e quindi mi è piaciuta come traccia. Speriamo che sia andata bene, ecco.
3: Andiamo all'estero. Donald Trump attacca gli sciocchi che hanno affermato che l'accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente non sia abbastanza duro con l'Iran. Sono invidiosi, cattivi o stupidi, ha detto il presidente americano. Torna intanto la tensione tra Stati Uniti e NATO. Il segretario alla difesa americana Hegseth ha dichiarato di nuovo un'alleanza 3.0, mettendo nel mirino i paesi che non spendono per la difesa. È un disco rotto, la replica di Bruxelles.
2: Lo sport in chiusura, la pallavolo e Nations League, quinto successo per la nazionale femminile che soffre tuttavia tantissimo per ottenerlo. Avanti 2-0 le azzurre si fanno rimontare da una Serbia molto rimaneggiata, salvo poi emergere di nuovo nel tie break e vincere. Per il calcio, con la Repubblica Ceca Sudafrica, si aprono le seconde giornate dei gironi di mondiali 2026. Alle 21 in campo Svizzera, Bosnia Erzegovina.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta.
1: Che fermerà la musica.
2: Potevamo chiamarlo Don't Stop the Music oppure Music Non Stop, invece siamo andati sull'italiano perché a noi piace tanto anche la musica italiana. E allora, benvenuti a Chi Fermerà la Musica, al nostro appuntamento dove chiaramente la musica e i grandi successi diventano i protagonisti della programmazione di Radio Piemonte Sound, e qua e là vi regaleremo dei tris di canzoni che avranno un collegamento tra di loro, magari tramite una parola inserita dal titolo oppure un argomento o un anno, l'anno in cui sono uscite, sono diventate un grande successo, magari, che ne sai, la partecipazione a un festival bar, a un festival di Sanremo. Insomma, la fantasia non ha limiti e nemmeno noi. E allora mettetevi comodi che comincia l'appuntamento di oggi.

sarà la felicità la protagonista del nostro spazio non stop che arriva proprio in questo momento su Radio Piemonte Sound. Beh, vi proporremo un pezzo del 2007 molto bello, molto allegro, cantato da Paola Turci, appunto La Felicità. Qualcosa di un po' più intimo dall'inizio degli anni 90 da parte del grande Lucio Dalla, anche nel suo caso il brano intitolato La Felicità, ma subito andiamo nel 2008 al successo dei Negrita, Che rumore fa la felicità.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Radio Piemonte.
4: Non finisce qua il nostro appuntamento dedicato alla grande musica qui su Radio Piemonte Sound. Ora però è tempo di passare la linea alla redazione per le ultime notizie.
5: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia concreta legata alle due sorelle scomparse in Abruzzo la notte tra il 6 e il 7 giugno. Ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio per capelli rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche in tutta la zona. In volo a bassa quota un elicottero dei vigili del fuoco che sta perlustrando dall'alto anche il lago di Barrea. Intanto si è scoperto che sono intestate ad un uomo di origine kosovara e al compagno della mamma delle ragazzine le schede telefoniche di 2 dei 3 telefoni che hanno con loro e che risultano non raggiungibili da 96 ore. L'ultimo segnale è stato captato mercoledì nel Parco Nazionale dell'Abruzzo. Condanna all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. È la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Firenze a Vasile Frumuzache, il vigilante rumeno di 33 anni, reo confesso dell'omicidio di 2 sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni. La prima venne uccisa a Montecatini Terme nell'agosto del 2024, la seconda a Prato nel maggio del 2025. Accolta dai giudici la richiesta dei PM. Si apre oggi a Bruxelles il Consiglio Europeo.

0: Solo con un rafforzamento del sostegno internazionale, ha affermato il segretario generale dell'Alleanza Rutte, che poi sulla missione per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz ha chiarito: non è prevista una nostra partecipazione, ma se serve aiuto siamo qui. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, ritardi fino a 90 minuti sulla linea ad alta velocità Napoli-Roma, questa volta a causa di un furto di cavi di rame avvenuto nella provincia di Caserta. Ieri caos sulla linea Milano-Bologna per un guasto alla linea elettrica. Pallavolo, prosegue la marcia dell'Italia verso le finali della Nations League femminile. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo il successo all'esordio sulla Repubblica Ceca, le azzurre hanno superato anche la Serbia per 3-7-2. Prossima avversaria sabato, gli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugliere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla statale 28 del Col di Nava, dove troviamo rallentamenti per un incidente in corrispondenza dell'incrocio Borgo Ponte in entrambi i sensi di marcia. Infine vi anticipiamo che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani, per lavori sulla A26 Genova Gravellona Toce, sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione a Predosa Bettole verso Gravellona. Sempre questa sera in A26 in direzione Gravellona, dalle 22 alle 6 di domattina, chiuso il tratto tra Gemme e Borgo Manero, causa lavori. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

Continua il nostro appuntamento dove la musica è la grande protagonista qui su Radio Piemonte Sound. I prossimi tre dischi che vi facciamo ascoltare sono accomunati tra di loro dal fatto di aver vinto un'edizione del Festival Bar, quindi tre dischi che in qualche maniera ci rimandano all'estate, l'estate degli anni 90. E allora fermi lì, perché se vi piace quel decennio abbiamo tre canzoni ad hoc proprio per voi. Luca Carboni vinse nel 1992 con Mare Mare, Gino Paoli vinse con Quattro Amici nel 1991, ma subito andiamo ad ascoltare Francesco Baccini e i Ladri di Biciclette con Sotto Questo Sole, la canzone che ha vinto nel 1990.

canzoni che hanno trionfato nelle prime tre edizioni degli anni 90 del Festival Bar. Nel 1990 furono Francesco Baccini e i Ladri di Biciclette con Sotto Questo Sole, poi l'anno successivo Gino Paoli con Quattro Amici e nel 1992 Luca Carboni con Mare Mare, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Piemonte Sound.

0: tempo di dirci ciao. Perché? Perché chi fermerà la musica, e cioè lo spazio che Radio Piemonte Sound dedica ai più grandi successi di sempre, che vi facciamo ascoltare assolutamente non stop, termina qui per tornare alla prossima puntata.
1: Chi fermerà la musica?
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
4: Radio Piemonte Sound.
5: Sono le 19:03.
6: News dall'Italia e dal mondo.
7: Buonasera dalla redazione.
8: In apertura la cronaca. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'Arcispedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate. A quanto si è appreso, al momento dell'incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione. Il ragazzino aveva appena finito la scuola elementare.
7: Ancora cronaca, un palestinese di 30 anni è stato arrestato a Latiano, Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica legati ad una matrice jihadista. Perquisizione domiciliare nei confronti di un altro palestinese 25enne indagato in stato di libertà per gli stessi reati. Tutto scattato dopo la segnalazione di un profilo social riconducibile ad uno degli indagati, con foto e video sulla guerra Israele palestinese.
8: È terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema dopo aver scelto una delle tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tracce A, B e C di diversa difficoltà, come testimoniano i racconti degli studenti raccolti da Francesca Balestrieri.
9: La traccia A erano abbastanza complicate perché erano comunque su argomenti su cui normalmente non ci si arriva. Le tracce B erano invece molto padroneggiabili, diciamo. E la traccia C invece era sempre bella, era una bella traccia comunque, però ecco, c'era più da ragionarci e argomentarci sopra.
8: Domani prova specifica per ogni indirizzo di studio.
7: Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo e Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. Intanto gli effetti dell'accordo sono già tangibili. 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Tra le prime a transitare anche una nave italiana, come annunciato dal vice premier Antonio Tajani.
8: Nella Basilica di San Pietro l'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini, morto il 16 giugno a 95 anni. Papa Leone ha presieduto le esequie e nell'omelia lo ha ricordato come un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Il feretro sarà poi trasferito nella diocesi natale per una seconda funzione solenne nella cattedrale di Reggio Emilia.
7: E siamo al calcio. Il Brasile dovrà fare a meno di Neymar anche nella seconda uscita ai mondiali. L'attaccante del Santos infatti non è stato convocato per la gara con Haiti in programma venerdì notte. Staff di Ancelotti ha deciso di lasciare l'ex Barcellona nella struttura che ospita la nazionale in New Jersey per favorirne il pieno recupero. Secondo Globo, Neymar potrebbe tornare a piena disposizione al termine della fase a gironi. Intanto dalle 18 sono in campo Repubblica Ceca e Sudafrica, alle 21 Svizzera, Bosnia e Erzegovina.
8: È tutto, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
6: Prossime news tra mezz'ora.
10: Un saluto dai VIP.
11: A tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, un caro saluto da Claudio Lauretta, l'uomo che contiene un sacco di personaggi. Ad esempio, vi faccio fare un saluto da Platinette. Beh, insomma, carissimi amici di Radio Piemonte Sound, un saluto dalla Platine, vero? Ma anche da Renato Pozzetto. Eh sì, ciao belle gioie. E un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Tac! E mi raccomando, da Vittorio Sgarbi non fate le capre. E poi anche un saluto da Matteo Renzi, ma non solo. Di nuovo un caro saluto da Claudio Lauretta. Ciao!

0: Sarna c'è Fermento a Saluzzo, da giovedì 18 a domenica 21 giugno. Il salone della birra artigianale di qualità vi aspetta nei cortili del quartiere e presso l'ala di ferro di Piazza Cavour, con tante novità: 16 birrifici nazionali e internazionali, 2 consorzi, 7 cucine di strada e 7 produttori. Tante le novità, tra cui l'apertura del salone brassicolo all'intero mondo dei fermentati, attraverso incontri con esperti nazionali e internazionali e proposte culinarie a tema, proprio sotto l'ala di Piazza Cavour. Poi tutti al quartiere per le degustazioni e le chiacchierate live con i protagonisti del salone, tour degustazione, musica dal vivo e molto altro. Scopri C'è Fermento sui social o visita il sito cefermento.it. Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la

0: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Gli Ex Otago con Jack Savoretti in Solo una canzone. Era il Sanremo del 2019.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Anika Flash, quotidiano.

Ciao, sono Giancarlo Giannini. Volevo mandare un grosso saluto, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. A presto, ciao.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune. boves.cn.it.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi. Insieme.

0: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia legata alle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano. È stato ritrovato sul sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, dove vivevano, un fermaglio per capelli che dovrebbe appartenere alla più piccola. Nella zona sono state rafforzate le operazioni di ricerca. Tragico incidente nel primo pomeriggio a Reggio Emilia. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta. Il decesso è avvenuto all'ospedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo Vasile Frusumace, il vigilante romeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, di 30, accolta dai giudici la richiesta dei PM.
1: L'economia.
0: Il petrolio scorre, le borse stanno ruggendo, lo scrive Donald Trump su Truth in merito all'accordo raggiunto con Teheran, ma la giornata dei mercati è stata nell'insieme interlocutoria. Ancora sollievo sulle quotazioni internazionali del petrolio, scese in Europa sui $74 al barile mentre risale il gas. Lieve rialzo alle principali piazze delle due sponde dell'Atlantico, Milano chiude a più 0,18%, in cauta risalita lo spread a 72 punti. Ad alimentare lo scetticismo le stesse compagnie di navigazione, incluse quelle navi ancora intrappolate nello stretto di Hormuz, l'agenzia Bloomberg dà conto di una loro forte cautela sulla ripresa dei traffici marittimi. Intanto si rilancia il dibattito sull'aumento delle spese militari anche nel contesto del Consiglio europeo, al via a Bruxelles, chiamato a discutere tra l'altro del prossimo bilancio pluriennale. Oggi il CEO di Leonardo, Mariani, a un panel ha rivendicato che l'industria del settore ha già investito molto anche senza supporti, ma sarà essenziale un pieno e coordinato utilizzo dei fondi SAFE per la difesa. In Italia la Corte dei Conti ha approvato la gestione dell'Agenzia delle Entrate, registrando un totale di 16 miliardi di euro in attività di riscossione, in aumento del 7,9% sul 2023, trainato dalla riscossione ordinaria. Resta la criticità strutturale dei ruoli pregressi, pari a 1.274 miliardi di euro, di cui il 40% ritenuti di difficile o impossibile recupero. L'informazione torna più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Caselle e Bruera in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova Gravellona Toce, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Romagnano Sesi

0: il saluto VIP.
1: Mi ascoltate Radio Piemonte Sound? Io sono del Piemonte e l'ascolto, e poi soprattutto ci sono delle fighe stratosferiche che fanno le DJ. Massimo rispetto a loro. Troppo le fighe che sono!
2: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Musica, news, attualità, cultura e tanto altro. Anche sui social, sito, Facebook, Instagram. Basta un semplice like per rimanere sempre aggiornato.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, da Francesco Gabbani, un bacio.
4: Presto il tempo darà torto alle parole e alla tua bellezza più di una ragione.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Roberto Vecchioni, splendida canzone Chiamami ancora amore, vinse il Festival di Sanremo, ma in questo caso il duetto con la PFM.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biaccheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
4: Radio Piemonte Sound.
5: Dance Music Collection, un mix travolgente con tutti i più grandi successi dance della musica anni 70, 80, 90 e 2000.
1: Dance Music Collection.

0: Annika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Annika Flash, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Un saluto dei VIPs.
11: Un saluto e un bacio da Federica Panicucci e a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao!

0: Sentiamo Alessio Galea.
1: Alimenta speranze, la prima traccia delle due sorelline, Sara e Alicia, 12 e 16 anni, scomparse 10 giorni fa a Civitella Alfedena, L'Aquila. Sul sentiero vicino alla casa famiglia dove vivevano è stato trovato un fermaglio per capelli, apparterrebbe alla più piccola. Delle sorelle si sono perse le tracce la notte tra il 6 e 7 giugno scorso. Sarebbero uscite da una finestra della comunità dove erano ospiti dopo la separazione dei genitori. Resta da capire se l'allontanamento sia stato organizzato con l'aiuto di esterni. Gli inquirenti indagano sui tre telefonini delle ragazzine. Le schede sarebbero intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre. L'ultimo segnale risale a 8 giorni fa. Le ricerche ora si intensificano anche nella riserva della Camusciara, nel Parco Nazionale d'Abruzzo.
0: Tragico incidente nel primo pomeriggio a Reggio Emilia, dove un 11enne in bici è stato travolto da un camion dei rifiuti. Il ragazzino è morto all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, poi trasportato con l'ambulanza in ospedale dove è deceduto. Al via Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader la competitività e le sfide economiche globali, poi gli sviluppi della guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la situazione in Medio Oriente. E questa mattina sempre a Bruxelles riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta cambiando la dinamica sul campo di battaglia e sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ma può continuare a farlo solo con un rafforzamento del sostegno internazionale, ha affermato il segretario generale dell'alleanza Rutte. Si è conclusa dopo 6 ore la prima prova scritta degli esami di maturità, iniziati questa mattina con italiano. Sui banchi quasi 528.000 studenti. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
2: Emozioni, paure, vigilia di notte prima degli esami per 527.747 ammessi alla maturità. Il Toto Traccia si è svelato alle 8.30 di stamani intorno a 3 tipologie. Sull'analisi del testo, una poesia sull'amore di Cesare Pavese e un brano di Vitaliano Brancati sul piacere della memoria. Tra le tematiche di attualità il concetto di fatica, sulla scia di un brano dei nostri giorni del giornalista Mario Calabresi. Infine, sull'analisi e produzione di un testo argomentativo, tra le altre tracce un passo del discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat nel 1946 sulla democrazia e suoi pilastri nei rapporti tra maggioranze e minoranze e più in generale nelle relazioni sociali, e poi quella che forse ha fatto sollevare qualche sopracciglio in più da un testo del sociologo ungherese Frank Furedi, ritenuto vicino all'ex premier Orbán, che ci spiega perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare confini. Domattina le prove di indirizzo, tra le altre il latino per il classico, matematica per lo scientifico.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani, per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona. Sempre questa sera in A26 in direzione Gravellona, dalle 22 alle 6 di domattina, chiuso il tratto tra Gemme e Borgomanero, causa lavori. Infine, sempre per lavori, questa sera sulla A7 Milano-Genova, dalle 22 alle 6 di domani, sarà chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia per i veicoli in direzione Genova. Ed è tutto per questa sera, a domani con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it. Vieni a trovarci presso
1: la concessionaria Mini Gino a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
4: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
3: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
4: O vai su spazioesogni.it.
5: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
6: Investi in radio. La radio rende.
5: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
7: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.

0: Emotion.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta.

0: Un saluto dai VIP.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Un bacio grande da Sergio Frisce.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
3: Il comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it.
4: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
5: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
6: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
5: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
7: Radio Piemonte.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un saluto dai VIP.
2: Un saluto alla radio Piemonte Sound e mi raccomando, ascoltate buona musica alla radio. Da Dario Salvatori.
3: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
4: La musica del cuore.
5: Lontano dagli occhi è una canzone che appartiene agli anni 60, al passato. Questa è la cover più recente di Gianna Nannini.

0: Moderna c'è fermento a Saluzzo. Da giovedì 18 a domenica 21 giugno, il Salone della Birra Artigianale di Qualità vi aspetta nei cortili del quartiere e presso l'ala di ferro di Piazza Cavour, con tante novità: 16 birrifici nazionali e internazionali, 2 consorzi, 7 cucine di strada e 7 produttori. Tante le novità, tra cui l'apertura del Salone Brassicolo all'intero mondo dei fermentati, attraverso incontri con esperti nazionali e internazionali e proposte culinarie a tema proprio sotto l'ala di Piazza Cavour. Poi tutti al quartiere per le degustazioni e le chiacchierate live con i protagonisti del salone. Tour degustazione, musica dal vivo e molto altro. Scopri C'è Fermento sui social o visita il sito cefermento.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terresdeshommes.it.

pantaloni a vita alta e zampa d'elefante. Ritorniamo negli anni 70, quando bastava un paio di Ray-Ban per sentirsi un attore di Hollywood. Alla TV il bianco e nero lascia spazio ai colori,

0: mentre i grandi riempivano i dance floor imitando la febbre del sabato sera.
1: Gli anni in musica. Ecco tre canzoni che vi faranno rivivere le atmosfere di quel decennio.

0: Sono le 22.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Cover è una canzone di Patti Pravo nella versione di Annalisa Minetti, una gran bella voce per Pensiero Stupendo.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza. E non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi. Insieme.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
4: Anche senza gridare.
3: La radio rende famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrire.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
10: Direttamente da Zelig, i saluti di Franco Neri.
11: Agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto, eh?

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

le cover italiane più belle di sempre. Ho imparato a sognare, una canzone meravigliosa. Questa è la versione di Fiorella Mannoia.

e che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: immediata, diretta, comprensibile. Compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà. Anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte Sound, la radio della vostra città.

e ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte.

0: Red Ganzian dei Pooh.
1: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori e dirvi che è bello con radio come voi aver tempo di parlare serenamente delle proprie cose e raccontarle con calma.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Una ragazza in due, un pezzo dei giganti che ha fatto storia negli anni 60. Questa è la cover dei Mattia Bazar.

0: canzoni, emozioni, ricordi. La musica di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: C'è un grande prato verde dove nascono speranze che si chiamano ragazzi. Quello è il grande prato dell'amore. Un mondo d'amore. Gianni Morano.

Viaggio nelle emozioni con le parole delle canzoni. So che tu sei qualcosa di speciale, con te sarei sempre fedele. Voglio essere ciò di cui hai sempre avuto bisogno e poi spero che tu veda il mio cuore. Non voglio un altro bel viso. Jess McCartney, Beautiful Soul.

0: immediata, diretta, lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della vostra città.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, da Francesco Gabbani, un bacio.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un bacio e Elodie.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Un pezzo di Loredana Bertè, un successo intramontabile, non solo Una signora, ma la versione quella di Giorgia.

0: battuto il silenzio, parlandogli addosso, e levigato la tua assenza solo con le mie braccia. E più mi vorrai, e meno mi vedrai, e meno mi vorrai, e più sarò con te. Sere nere di Tiziano Ferro.
1: Ripenserai agli angeli, al caffè caldo.

0: frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
2: Diodato, Jack Savoretti, Amore che vieni, amore che vai.
3: Vuoi davvero lasciare i tuoi occhi? Solo i sogni che non fanno svegliare. Io nel vedere quest'uomo che muore madre, io provo dolore. Nella pietà che non cede al rancore madre, ho imparato l'amore. E pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra.

9 in punto di mattina, orario di partenza. Starò volando alto come un aquilone a quell'ora. Mi manca così tanto la terra, mi manca mia moglie. Che solitudine c'è fuori nello spazio, in questo eterno volo. Rocket Man, Elton John.

Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e i New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno, la radio della tua città.

0: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Fabrizio Moro con Anima Fragile.
1: E tu? Chissà dove sei? Anima fragile.

always say. Avrai trovato amore o come me cerchi soltanto le avventure.

0: sangue. La radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Ciao, un bacio e un abbraccio grande a Radio Piemonte Sound. Da Gigi D'Alessio.

0: cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Il mare d'inverno, Loredana Bertè, Fiorella Vannoia.
1: Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola da

0: La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te. Cosa sei disposto a perdere?
1: Radio Piemonte Sound.
2: Musica ed emozioni.
3: È tutta colpa di cose ovvie.

0: Le canzoni raccontano emozioni e ricordi. Rivivili con i successi di Radio Piemonte Sound.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
1: Chiara con Diamante di Zucchero, bellissima questa versione.

0: Radio Piemonte Sound, un saluto da una piemontese, Bambole di Pezza.
1: La musica del cuore, Radio Piemonte Sound, il suono che avrai.
2: Lascia che sia, e nella mia vita ora buia, è proprio di fronte a me pronunciando la parola di saggezza, lascia che sia. Lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia. E quando tutte le persone dal cuore infranto che vivono sulla terra si trovano d'accordo, ci sarà una risposta. Lascia che sia. Perché se sono isolate vedranno che per loro c'è ancora un'opportunità e ci sarà una risposta.